0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte sulla 7 Milano-Genova resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Venezia tratto chiuso sempre tra le 22 e le 6 tra Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni. Sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 chiusura tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente chiuse le stazioni di Cavaria e di Solbiate Arno in entrata per entrambe le direzioni. Sulla diramazione Gallarate-Gattico tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra Sesto Calende e Besnate in direzione della 8 Milano-Varese. La stazione di Sesto Calende resterà chiusa in entrata per entrambi i sensi di marcia. In Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, dalle 22 alle 6, tratto chiuso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale verso Padova. Nella stessa fascia oraria, chiuso anche il tratto tra il bivio per la A4 e Padova Zona Industriale in direzione Bologna. In Liguria, sulla 10 dei Fiori, tratto chiuso dalle 22 alle 6, tra Varazze e Arenzano verso Genova. Tra le 22 e le 6 chiuso anche lo svincolo di Genova-Pra in uscita e in entrata da e per entrambe le direzioni. Sulla A7 Milano-Genova tra la mezzanotte e le 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio per la A12 Genova-Rosignano e l'uscita per la A10 dei Fiori in direzione San Pier d'Arena. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te ne suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte sulla 7 Milano-Genova resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Venezia tratto chiuso sempre tra le 22 e le 6 tra Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni. Sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 chiusura tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente chiuse le stazioni di Cavaria e di Solbiate Arno in entrata per entrambe le direzioni. Sulla diramazione Gallarate-Gattico tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Sesto Calende e Besnate in direzione della 8 Milano-Varese. La stazione di Sesto Calende resterà chiusa in entrata per entrambi i sensi di marcia. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 22 alle 6 tratto chiuso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale verso Padova. Nella stessa fascia oraria chiuso anche il tratto tra il bivio per la A4 e Padova Zona Industriale in direzione Bologna. In Liguria sulla A10 dei Fiori tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Varazze e Arenzano verso Genova. Tra le 22 e le 6 chiuso anche lo svincolo di Genova-Pra in uscita e in entrata da e per entrambe le direzioni. Sulla A7 Milano-Genova tra la mezzanotte e le 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio per la A12 Genova-Rosignano e l'uscita per la A10 dei Fiori in direzione San Pier d'Arena. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL La Radio.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O Fiume o Morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile e pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Ital Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti Amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le cose che vivi. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano D'Orazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.
1: L'estate
2: è nei suoi occhi,
1: ha il profumo della sua pelle,
2: nella tua radio preferita,
1: RVL la radio.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Ancora nessuna notizia positiva per i lavoratori dell'eremo di Miazzina. Ieri nuovo tavolo in prefettura senza novità sul pagamento degli stipendi. Non è stato infatti rispettato l'accordo che prevedeva il saldo degli arretrati entro il 28 agosto. I sindacati hanno confermato lo stato di agitazione e chiedono il pagamento immediato delle somme dovute, oltre alla definizione di un calendario vincolante per il rientro degli arretrati. Tra le richieste anche la presentazione di un piano industriale ed economico trasparente ritenuto necessario per garantire la continuità del servizio. ANAS ha disposto l'istituzione di un senso unico alternato lungo la statale 34 del Lago Maggiore nel territorio di Fondo Toce per consentire lo svolgimento di lavori alla linea elettrica. La modifica alla viabilità sarà in vigore da lunedì 14 a venerdì 18 settembre, esclusivamente in orario notturno dalle 20 alle 6:30 del giorno successivo. Il tratto interessato è compreso tra il chilometro 3 più 775 e il chilometro 5 più 150. Alternativamente nelle direzioni di Verbania e Gravellona Toce. La limitazione riguarderà tutti gli utenti della strada. Presentata la nuova edizione di Baveno da Vivere, l'opuscolo che raccoglie le iniziative in programma a Baveno per la stagione autunno-inverno 2026-2027. Un calendario tra Unitre, biblioteca, cinema, teatro, musica, la nuova edizione di Un salto nel passato e un Natale ancora più suggestivo con Isole di luce. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 12 settembre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
4: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci, la vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Super Rotation, la vera essenza della musica su RBL.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL la radio.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 12 settembre. 72 fotografie dentro uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Alle Terme di Caracalla è aperta la grande mostra dedicata a Frank Horvath, maestro che in oltre 70 anni di carriera ha attraversato moda, reportage, viaggio, ritratto, rivoluzionando soprattutto il modo di fotografare le donne. Il percorso, visitabile fino al 10 gennaio, comprende anche la serie dedicata alla Sicilia sulle tracce di Goethe. Tra i curatori c'è la figlia del fotografo, Fiammetta Horvath, che racconta così la nascita dell'esposizione.
3: È un po' un sogno essere qui e abbiamo scelto delle tre serie che erano già curate da lui. Era un progetto di ritratti in cui siamo ora, che è molto legata alla storia dell'arte, un omaggio alla bellezza delle donne attraverso la storia dell'arte, della pittura e tutta la sua vita. Sua madre era molto importante, psicologa, e quindi secondo me tutta la sua vita ha fatto un dialogo con sua madre anche attraverso le altre donne.
2: Parliamo di show, 100 concorrenti, un'arena e un solo vincitore. È appena arrivato su Netflix Physical Italia, da 100 a 1. Versione italiana del format coreano che mette alla prova forza, resistenza, agilità e sangue freddo. Tra i protagonisti ci sono campioni dello sport e volti dello spettacolo: Federica Pellegrini, Yuri Chechi, Tania Cagnotto, Mirko Bergamasco, Elisabetta Canali, Salvi Zerigo e Luis Sal. I primi tre episodi sono disponibili da oggi e poi l'appuntamento sarà ogni venerdì fino alla finale del 2 ottobre. Un estratto del trailer.
4: Ho fatto 5 Olimpiadi, sono qua per mettermi di nuovo in gioco.
5: Sarà piena di sportivi.
6: Io faccio judo.
7: Tyrox, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino nella lotta greco-romana.
8: Campionessa olimpica, record del mondo di nuoto nel 200 stile libero.
9: Sono l'uomo più forte d'Italia.
10: Guarda che non mi fai paura,
2: Ultimo giorno a Lido per l'83esima mostra del cinema di Venezia. Oggi vengono assegnati i premi dell'edizione 2026, a cominciare dal Leone d'Oro, con la cerimonia di chiusura trasmessa in diretta. Poi fuori concorso la prima mondiale di Dio ride, il nuovo film scritto e diretto da Giovanni Veronesi. Nel cast Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Ghechi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi. La proiezione ufficiale in sala grande è in programma alle 21.30 e chiuderà definitivamente Venezia 83. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
11: Noi ci siamo.
12: Per tutta l'estate RVL.
11: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
11: RVL la radio.
12: Te ne suoniamo di santa ragione.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
9: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Super Trailers.
15: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
16: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
17: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
18: Coyote vs Acme.
19: Idiota!
18: Al cinema dal 2 settembre.
13: Super Trailers.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
15: A settembre.
21: Siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: L'estate
23: è nei suoi occhi.
9: Ha il profumo della sua pelle.
23: Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
1: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
4: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati, poco traffico in queste ore su strade ed autostrade della nostra penisola. Unica segnalazione, code sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. A Milano concerti questo fine settimana all'ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. A Roma al Circo Massimo questa sera il primo dei due concerti di Jovanotti. Vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole e in tutta la zona circostante. Un invito a prestare attenzione alla segnaletica. A partire dalle 22 su disposizione delle forze dell'ordine chiuderà la fermata Circo Massimo della linea B. Alle 18 di oggi all'Olimpico incontro di calcio Lazio-Milan. Inevitabili ripercussioni al Della Vittoria e al Flaminio. Disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio. Prestare attenzione quindi alla segnaletica. In Campania sulla statale 163 Amalfitana fino al 30 di settembre dalle 10 alle 18 tra Vietri sul Mare e Positano il transito avviene a targhe alterne. Nei giorni dispari in vigore il divieto di circolazione per le targhe dispari e nei giorni pari divieto per i veicoli con targa pari. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci, la vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre, da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimolera.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Ancora nessuna notizia positiva per i lavoratori dell'Eremo di Miazzina. Ieri nuovo tavolo in prefettura senza novità sul pagamento degli stipendi. Non è stato infatti rispettato l'accordo che prevedeva il saldo degli arretrati entro il 28 agosto. I sindacati hanno confermato lo stato di agitazione e chiedono il pagamento immediato delle somme dovute, oltre alla definizione di un calendario vincolante per il rientro degli arretrati. Tra le richieste anche la presentazione di un piano industriale ed economico trasparente ritenuto necessario per garantire la continuità del servizio. ANAS ha disposto l'istituzione di un senso unico alternato lungo la statale 34 del Lago Maggiore nel territorio di Fondotoce per consentire lo svolgimento di lavori alla linea elettrica. La modifica alla viabilità sarà in vigore da lunedì 14 a venerdì 18 settembre, esclusivamente in orario notturno dalle 20 alle 6:30 del giorno successivo. Il tratto interessato è compreso tra il chilometro 3 più 775 e il chilometro 5 più 150. Alternativamente nelle direzioni di Verbania e Gravellona Toce. La limitazione riguarderà tutti gli utenti della strada. Presentata la nuova edizione di Baveno da Vivere, l'opuscolo che raccoglie le iniziative in programma a Baveno per la stagione autunno-inverno 2026-2027. Un calendario tra Uni 3, biblioteca, cinema, teatro, musica, la nuova edizione di Un salto nel passato e un Natale ancora più suggestivo con Isole di luce. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
15: Desiderio.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate
1: è nei suoi occhi,
0: ha il profumo della sua pelle,
1: nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità. Tutto made in Italy. Con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Luce verde, Lombardia.
1: Bentrovati, lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione Fiorenzuola verso Torino. Frequenti le code e i rallentamenti. A Milano concerti questo fine settimana all'Ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni, Milano e Venezia. Uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. E domani, domenica, ad agevolare la circolazione, lo stop dei mezzi pesanti, e questo dalle 7 alle 22. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

canzone Un brivido di piacere. Sei su RVL la radio. Talk about.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto e un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuto al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade regionali. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No. Guarda qui, sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your

0: l'estate
1: è nei suoi occhi,
0: ha il profumo della sua pelle,
1: nella tua radio preferita, RVL la radio.
2: Let's go. Sounds good.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
5: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
10: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
11: Edo, sei pronto?
12: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
11: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
12: Hai già scelto il tuo pigiama?
11: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
12: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
11: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
12: Pigiamarun.it.
13: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
17: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 12 settembre. 72 fotografie dentro uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Alle Terme di Caracalla è aperta la grande mostra dedicata a Frank Horvat, maestro che in oltre 70 anni di carriera ha attraversato moda, reportage, viaggio, ritratto, rivoluzionando soprattutto il modo di fotografare le donne. Il percorso, visitabile fino al 10 gennaio, comprende anche la serie dedicata alla Sicilia sulle tracce di Goethe. Tra i curatori c'è la figlia del fotografo, Fiammetta Horvat, che racconta così la nascita dell'esposizione.
18: È un po' un sogno essere qui e abbiamo scelto tre serie che erano già curate da lui. Era un progetto di ritratti in cui siamo ora, che è molto legato alla storia dell'arte, un omaggio alla bellezza delle donne attraverso la storia dell'arte, della pittura. E tutta la sua vita, cioè la sua madre era molto importante, psicologa, e quindi secondo me tutta la sua vita ha fatto un dialogo con sua madre anche attraverso le altre donne.
17: Parliamo di show, 100 concorrenti, un'arena e un solo vincitore. È appena arrivato su Netflix Physical Italia, da 100 a 1. Versione italiana del format coreano che mette alla prova forza, resistenza, agilità e sangue freddo. Tra i protagonisti ci sono campioni dello sport e volti dello spettacolo: Federica Pellegrini, Yuri Chechi, Tania Cagnotto, Mirko Bergamasco, Elisabetta Canali, Salvise Rigo e Luis Sal. I primi 3 episodi sono disponibili da oggi e poi l'appuntamento sarà ogni venerdì fino alla finale del 2 ottobre. Un estratto del trailer.
19: Io ho fatto 5 Olimpiadi, sono qua per mettermi di nuovo in gioco.
20: È una sala piena di sportivi.
21: Io faccio judo.
22: Tyrox, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino nella lotta greco-romana.
23: Campionessa olimpica, record del mondo di nuoto nel 200 stile libero.
24: Sono l'uomo più forte d'Italia.
25: Guarda che non mi fai paura,
17: Ultimo giorno a Lido per l'83esima mostra del cinema di Venezia. Oggi vengono assegnati i premi dell'edizione 2026, a cominciare dal Leone d'Oro, con la cerimonia di chiusura trasmessa in diretta. Poi fuori concorso la prima mondiale di Dio ride, il nuovo film scritto e diretto da Giovanni Veronesi. Nel cast Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Ghechi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi. La proiezione ufficiale in sala grande è in programma alle 21.30 e chiuderà definitivamente Venezia 83. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
26: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Do you know the power of a saxophone?
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
9: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, no? La devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
3: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
1: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi. Super Enalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
4: Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
1: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato agli automobilisti del VCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino, che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori tra Gravellona e Baveno in direzione Genova da lunedì 14 settembre a venerdì 18 tra le 22 e le 6 del mattino seguente. La statale 34 del Lago Maggiore sarà interessata nelle notti da lunedì 14 a venerdì 18 settembre da lavori per una nuova linea elettrica tra Gravellona e Fondotoce. Tra le 20 e le 6.30 del mattino successivo sarà in funzione un senso unico alternato. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1,100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0,400 nel comune di Calasca Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola Primo Tronco, fino al 30 settembre, festivi e prefestivi esclusi, è attivo a Migiandone un senso unico alternato per lavori sulla rete fognaria. La limitazione è in funzione tra le 8 e le 17.30. Anche sulla provinciale 68 di Valle Bognanco si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del ponte 5 Campate, sul quale sono in corso fino al 25 settembre lavori di consolidamento. Sempre sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
5: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuto al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade della regione. Vi informiamo quindi che oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre si svolge il rally nazionale per auto storiche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco. Sono previsti chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
4: pigiamarun.it.
5: A Verbania, ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
6: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, tre ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: In ogni canzone un brivido di piacere. Piacere. Sei su RVL la radio.
10: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O Fiume o Morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile e pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Ital Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le cose che vivi. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano D'Orazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontano.
2: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: No, è mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
16: Ancora nessuna notizia positiva per i lavoratori dell'eremo di Miazzina, nuovo tavolo in prefettura senza novità sul pagamento degli stipendi. Non è stato infatti rispettato l'accordo che prevedeva il saldo degli arretrati entro il 28 agosto. I sindacati hanno confermato lo stato di agitazione e chiedono il pagamento immediato delle somme dovute, oltre alla definizione di un calendario vincolante per il rientro degli arretrati. Tra le richieste anche la presentazione di un piano industriale ed economico trasparente ritenuto necessario per garantire la continuità del servizio. Presentata la nuova edizione di Baveno da vivere, l'opuscolo che raccoglie le iniziative in programma a Baveno per la stagione autunno-inverno 2026-2027, un calendario tra Unitre, biblioteca, cinema, teatro, musica, la nuova edizione di Un salto nel passato e un Natale ancora più suggestivo con Isole di Luce. E per concludere con la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Sergio Bossi alle maschere della Scioratogna e della fedele servente Carulena, sabato 5 settembre si è aperta la 77esima edizione della Festa dell'Uva organizzata dalla Proloco di Borgomanero insieme al Comune. Quest'anno ricorrono anche i 90 anni della prima edizione. Questo weekend il clou dei festeggiamenti, oggi sabato dalle 20 la sfilata dei carri in Piazza Martiri e Corsi Cittadini, domani domenica il mercatino dell'artigianato, la premiazione e la chiusura della festa dalle 18:30 la sera, tributo ai Coldplay. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Passa il tempo d'infine.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo partito ieri sera da La Habana ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati, lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione Fiorenzuola verso Torino. Frequenti le code e i rallentamenti. A Milano concerti questo fine settimana all'ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto, potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni, Milano e Venezia. Uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. E domani, domenica, ad agevolare la circolazione, lo stop dei mezzi pesanti, e questo dalle 7 alle 22. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Noi ci siamo.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
6: Te ne suoniamo.
5: Di santa ragione.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuto al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade della regione. Vi informiamo quindi che oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre si svolge il rally nazionale per auto storiche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco. Sono previsti chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. Per il momento è tutto. Vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
9: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
10: Da grande voglio guidare l'autobus.
11: Ma non volevi fare l'astronauta?
12: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
14: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: Pigiamarun.it.
16: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
17: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
2: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Ehi, mi senti?
7: Sì,
6: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
10: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo sabato 12 settembre. Un intervento specifico di sostegno accoppiato al reddito a favore dell'apicoltura con una dotazione finanziaria adeguata e in grado di produrre un effettivo impatto sul reddito delle imprese. E quanto hanno chiesto per la nuova PAC la Federazione Apicoltori Italiani, Miele in Cooperativa e l'Unione Nazionale Associazioni degli Apicoltori Italiani in una nota congiunta trasmessa al Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale del MASAF. La proposta normativa o comunitaria garantisce una solida base giuridica sollecitata dalle rappresentanze del settore. Gli Stati membri possono infatti erogare un pagamento annuale agli agricoltori in difficoltà per motivi socio-economici e ambientali. Diverse sono le motivazioni alla base della richiesta degli apicoltori italiani, dagli eventi estremi, gelate e frequenti siccità che alterano i tempi di fioritura e riducono la disponibilità nettarifica, agli elevati costi fissi di produzione e spese crescenti, alla concorrenza sleale e degrado degli ecosistemi che mettono a rischio i margini di profitto. Non ultimo il calo stimato tra il 25 e il 50% delle produzioni. Nel 1975 il regista Dario Argento portò nelle sale Profondo Rosso, che l'anno scorso ha festeggiato i suoi 50 anni e che divenne un successo anche internazionale. Argento scelse Torino per ambientare la storia di una pianista che assiste all'omicidio della sua vicina di casa, trovandosi poi lei stessa in un vortice di omicidi a catena. Tra i luoghi iconici che sono rimasti famosi c'era anche un locale, il Blue Bar, che però non è mai esistito, ma che oggi prende vita per un solo giorno grazie all'unione di due realtà con forti radici torinesi, e la gelatiere Alberto Marchetti e l'azienda Cocchi. L'iniziativa si inserisce nella festa di Via Roma, che coinvolge il centro di Torino con una serata dedicata alla città e alla sua nuova dimensione pedonale. Appuntamenti da non perdere. Domani, domenica 13 settembre, Legnano in Lombardia torna a camminare e mangiare per la 17ª edizione della Pacialonga, una passeggiata gastronomica alla scoperta della storia, dei luoghi e delle tradizioni del quartiere Canazza. Organizzata dalla parrocchia San Pietro in collaborazione con la Contrada Sant'Erasmo, la manifestazione prende il via dalle 11 al Maniero di Sant'Erasmo, dove i partecipanti saranno accolti con un aperitivo prima di partire a gruppi per un percorso a tappe tra cultura e gastronomia lombarda. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
7: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
11: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
11: Sei su RBL, la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci. La vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo 3 KO di fila e il cambio in panchina Vanoli per Grosso, la Fiorentina trova i primi 3 punti stagionali nel match che ha aperto la quarta giornata di Serie A. Una tripletta di Mastantuono e la rete di Pellegrino hanno firmato il 4-2 per i Viola a Venezia, segno con Adam Seinout. Meglio di così non poteva iniziare a Firenze il Vanoli bis.
2: Ho detto ai ragazzi non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane e talentuosa, penso che l'hanno dimostrato. Contento per loro per il risultato e inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualche cosa di importante.
1: Resta fermo a quota zero il Venezia, quarta sconfitta su 4 gare. Il tecnico Stroppa:
3: è una sconfitta che mi brucia, fa male, però mi tengo il carattere della squadra, la capacità che comunque non ha mollato, ha cercato di reagire, e bisogna assolutamente pensare in positivo nel lavoro, anche nella capacità, perché l'emergenza dietro ci condiziona dall'inizio del campionato.
1: Oggi alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 il match di cartello del turno con una delle 3 capoliste alla Lazio che ospita il Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari, domani Lecce-Monza-Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus, lunedì chiusura del turno con Como-Parma-Torino-Roma e Inter-Udinese. Fine settimana da brividi per gli appassionati di motori, Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano Adriatico sul circuito intitolato a Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo: dopo il debutto vincente con la Svezia e gli europei maschili, torna in campo l'Italia stasera a Modena, opposta alla Grecia nel secondo incontro del girone. Il centrale azzurro Gianluca Galassi sottolinea il valore della vittoria al debutto nella serata di Napoli.
4: Era importantissimo e lo è stato sicuramente. Magari la Svezia non era una delle top a livello europeo, ma comunque ha fatto vedere delle belle cose. Poi c'era l'incognita, no, del giocare all'aperto, che né noi né loro siamo abituati.
1: Tennis: definita la finale maschile degli US Open, Zverev ha battuto 3-7-0 Khachanov e domani sfiderà per il titolo Shelton, che nel derby statunitense ha avuto la meglio 3-1 su Tiafo. Oggi la finale femminile Sabalenka Rybakina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato agli automobilisti del VCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino, che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8:30 e le 17:30 fino al 30 settembre. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori tra Gravellona e Baveno in direzione Genova da lunedì 14 settembre a venerdì 18 tra le 22 e le 6 del mattino seguente. La statale 34 del Lago Maggiore sarà interessata nelle notti da lunedì 14 a venerdì 18 settembre da lavori per una nuova linea elettrica tra Gravellona e Fondotoce. Tra le 20 e le 6:30 del mattino successivo sarà in funzione un senso unico alternato. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1,100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0,400 nel comune di Calasca Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola primo tronco fino al 30 settembre, festivi e prefestivi esclusi, è attivo a Migiandone un senso unico alternato per lavori sulla rete fognaria. La limitazione è in funzione tra le 8 e le 17:30. Anche sulla provinciale 68 di Valle Bognanco si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del ponte 5 Campate, sul quale sono in corso fino al 25 settembre lavori di consolidamento. Sempre sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
5: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara una volta

0: assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
6: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
12: Don't worry, be happy.
13: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
14: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
15: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
16: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
18: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
19: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
20: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Buone notizie per gli ambulatori di neuropsichiatria infantile alla Sacra Famiglia di Verbania. Grazie alle interlocuzioni avviate tra Regione Piemonte, Fondazione Sacra Famiglia e ASL VCO, fin da ora è stata garantita la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre. Come Regione, dichiara l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, siamo impegnati a individuare insieme alla Fondazione una soluzione stabile e sostenibile che consenta di garantire continuità a questi servizi anche per il futuro. La Premier Giorgia Meloni nel pomeriggio di ieri, rientrando dall'inaugurazione di Risò a Vercelli, ha fatto tappa a Lesa, è atterrata in elicottero al campo sportivo, poi ha raggiunto per una visita privata lo stabilimento Erno. E sempre nel pomeriggio Meloni ha visitato la Sambonepa d'Erno Industria Spa, sempre nel Novarese. Da Palazzo Chigi fanno sapere che le visite hanno rappresentato un'occasione per conoscere da vicino due aziende simbolo della manifattura italiana, espressione di tradizione, innovazione e capacità di competere sui mercati internazionali. Presentata la nuova edizione di Baveno da vivere, l'opuscolo che raccoglie le iniziative in programma Baveno per la stagione autunno-inverno 2026-2027, un calendario tra Unitre, biblioteca, cinema, teatro, musica, la nuova edizione di Un salto nel passato e un Natale ancora più suggestivo con Isole di luce. Il programma è disponibile anche sul sito internet del comune. Ed è tutto. tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
21: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
20: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 13 settembre. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
22: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
5: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: Da grande voglio guidare l'autobus!
12: Ma non volevi fare l'astronauta?
13: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Dalla capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, a più tardi.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: La 12.06 di sabato 12 settembre. Eh sì, settembre è iniziato, abbiamo ricominciato. Buongiorno a chi si è appena svegliato e si è riposato, o buon appetito a chi invece magari sta già mangiando. Io sono Giorgia e oggi vi tengo compagnia con GNC, Generazioni a Confronto. Parliamo di musica, di generazioni diverse e le confrontiamo tra loro. Stiamo insieme fino alle 16, qui su RVL la radio.
4: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RVL la radio, con Giorgia Carmine.

Su RVL la radio il nostro viaggio inizia dal 1995. Ecco, se adesso è abbastanza comune, normale un po' per tutti, navigare attraverso internet e cercare informazioni, insomma. Ecco, nel 1995 è stato un po' l'anno in cui questa cosa è iniziata a essere un po' una realtà per tutti, quella che poi adesso è quella quotidiana, no? Infatti nel 1995 c'è stato il lancio di Windows 95, appunto. Ed è stato, come dicevo, un po' l'inizio dell'era di internet per tutti. È stato introdotto per esempio Internet Explorer, quindi è stata introdotta questa componente un po' chiave per navigare sul web, no? Adesso siamo abbastanza abituati a fare questa cosa, ma in realtà appunto è stata introdotta nel 1995 con Windows 95. Quindi insomma vediamo un po' come le cose cambiano sempre. Tra poco continueremo il nostro viaggio attraverso il 1995. Prima però c'è J-Ax su RVL la radio.

J-Ax, vita, morte e miracoli su RBL la radio, e noi continuiamo il nostro viaggio attraverso il 1995. E allora non possiamo che non parlare di Bombastic di Shaggy, una canzone pubblicata appunto proprio quell'anno, che unisce un po' questo ritmo travolgente a questa, diciamo, autocelebrazione un po' ironica, un po' spensierata. Infatti il cantante si descrive, quindi descrive se stesso come questo amante irresistibile, romantico, fantastico. Insomma, all'interno della canzone dice Mr. Lover Lover e si riferisce appunto a se stesso. Ed è un brano che poi ha raggiunto la vetta delle classifiche in Italia, nel Regno Unito, e ha anche vinto un Grammy Award come miglior album reggae. Quindi insomma ha sicuramente fatto un po' la sua fama, insomma. Ed è appunto un testo che è un po' un elogio a questa sensualità, al contatto, alla bellezza con appunto questa donna che lo ha conquistato e che lo rende questo Mr. Lover Lover. E allora adesso su RVL la radio ascoltiamo Bombastic di Shaggy.

0: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

con le note di Laura Pausini continua il nostro confronto fra generazioni. Ciao, io sono Giorgia e stai ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il nostro confronto all'inizio dell'ora è partito dal 1995, anno in cui c'è stato il lancio di Windows e l'inizio un po' dell'era di internet per tutti, no? Non era più solo uno strumento esclusivo per dei grandi esperti, ma poteva essere un po' una risorsa quotidiana per tutti, così come è oggi, appunto. E allora il nostro confronto continua nel 2016, quando è stato lanciato, in quell'anno appunto, è stato lanciato un videogioco per cellulari che probabilmente conosciamo bene un po' tutti, Pokémon Go, questo gioco che ha permesso di intrecciare insomma un po' il mondo reale a quello digitale. Infatti si utilizza la fotocamera dello smartphone, si usa la posizione GPS appunto del giocatore per andare appunto a trovare, a scoprire questi Pokémon che poi sono sovrapposti appunto agli ambienti un po' reali, diciamo, no? Quindi vediamo come dal 1995, in cui per la prima volta iniziamo ad avere accesso a internet, tutti quanti lo usiamo, adesso è diventata quotidianità, nel 2016 poi all'improvviso addirittura quasi si intrecciano la realtà e la non realtà, il digitale, insomma, dei passaggi un po' sempre più veloci, mettiamola così. Adesso c'è Sienna Spyro su RVL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Buone notizie per gli ambulatori di neuropsichiatria infantile alla Sacra Famiglia di Verbania, grazie alle interlocuzioni avviate tra Regione Piemonte, Fondazione Sacra Famiglia e ASL VCO. Fin da ora è stata garantita la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre. Come Regione, dichiara l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, siamo impegnati a individuare insieme alla Fondazione una soluzione stabile e sostenibile che consenta di garantire continuità a questi servizi anche per il futuro. La Premier Giorgia Meloni, nel pomeriggio di ieri di rientro dall'inaugurazione di Risò a Vercelli, ha fatto tappa a Lesa. Dopo essere atterrata in elicottero al campo sportivo, ha raggiunto per una visita lo stabilimento Erno. E sempre nel pomeriggio Meloni ha visitato anche San Bonè Paderno Industria Spa nel Novarese. Da Palazzo Chigi fanno sapere che le visite hanno rappresentato un'occasione per conoscere da vicino due aziende simbolo della manifattura italiana, espressione di tradizione, innovazione e capacità di competere sui mercati internazionali. Presentata la nuova edizione di Baveno da vivere, l'opuscolo che raccoglie le iniziative in programma a Baveno per la stagione autunno-inverno 2026-2027, un calendario tra Unitre, biblioteca, cinema, teatro, musica, la nuova edizione di Un salto nel passato e un Natale ancora più suggestivo con Isole di luce. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
15: Te le suoniamo.
14: Di santa ragione.

Cosmo su RVL la radio con Ogni Giorno Ogni Notte. Con GNC Generazioni a Confronto continuiamo il confronto tra il 1995 e il 2016. Nel 1995 era uscita Bombastic di Shaggy, una canzone che raccontava di se stesso, perché il cantante appunto parlava di se stesso, si definiva Mr. Lover Lover, parlava appunto di questo amante irresistibile, romantico, fantastico, che era appunto lui. Nel 2016 invece Drake pubblica One Dance, una canzone che già dal titolo, un solo ballo, esprime un po' questo desiderio di godersi il momento presente, di stringersi a questa persona speciale per un'ultima volta prima di dover andare via. Quindi se Shaggy ci descriveva un po' l'inizio di questa grande storia d'amore di lui che era un Mr. Lover Lover, invece Drake con One Dance ci parla un po' della fine, del desiderio di godersi appunto l'ultimo momento. E allora noi ci godiamo questo ultimo momento ascoltando Drake appunto con One Dance su RVL la radio.

Facciamo un salto indietro nel 1995. Camminiamo per le strade e troviamo persone vestite con camicia a quadri, flanella morbida, pesante, soprattutto però portate aperte. E poi troviamo ancora questi jeans vissuti, dei modelli un po' dritti, un po' larghi, ma soprattutto strappati sulle ginocchia. E poi i brand che all'improvviso entrano negli armadi delle persone. Tutti iniziano ad avere felpe, maglie di marca, brandizzate appunto. E poi facciamo un salto nel 2016 e cambiamo completamente scenario. Un trend che ha rivoluzionato, trasformato i capi sportivi. Infatti, se prima i capi sportivi, insomma, no, li usavamo in palestra banalmente, dove sono stati progettati per essere usati, no? Sono poi diventati improvvisamente anche parte degli armadi quotidiani, spinti soprattutto da icone di stile come per esempio Gigi Hadid, Kendall Jenner, che hanno trasformato appunto questo abbigliamento, si potrebbe dire anche molto comodo, probabilmente anche per quello che poi è diventato parte dell'armadio di tutti i giorni. Ed è così che, insomma, camminando tra le strade, facendo un giro negli armadi del 1995 e il 2016, troviamo due realtà molto diverse. E allora io mi chiedo, se si dovessero incontrare, cosa succederebbe? Non so se lo sapremo mai, però possiamo pensarci. Ma quanto è piccola.

0: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1. Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
2: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
3: pyjamarun.it.
4: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: yourself.
1: Justin Bieber con Love Yourself su RVL La Radio. Ciao, io sono Giorgia e vi sto tenendo compagnia con GNC, Generazioni a Confronto. Stiamo confrontando appunto gli anni, la musica, le generazioni e stiamo parlando del 1995 e del 2016. Ecco, se nel 95 il ritratto un po' perfetto, no, del sabato sera era questo rituale, la pizza il sabato sera con la cedrata, rigorosamente tassoni e questo colore giallo limpido, quel gusto un po' dolce, frizzante, insomma era un po' il classico sabato sera. Nel 2016 invece c'è stato un po' questo punto di svolta, mettiamola così, si è consacrato questo famoso avocado toast che adesso fa parte della nostra vita un po' quotidiana, insomma lo vediamo, lo sentiamo ovunque, alcuni di noi si sono arresi, l'hanno provato, gli è piaciuto, altri no, però bisogna ammettere che è entrato a far parte un po' delle nostre vite, delle vite di chiunque, perché è impossibile ormai evitarlo. Colpa anche un po', se si può dire colpa, insomma, dei social, no? Lo vediamo in continuazione questo famoso avocado toast sui social, le ricette, e quindi poi alla fine ci arrendiamo, lo proviamo, no? Quindi ecco, forse il sabato sera non mangiamo l'avocado toast, però è cambiato definitivamente come mangiamo.

Su RVL la radio si conclude la prima ora insieme e così si conclude anche il confronto tra il 1995 e il 2016. Abbiamo fatto un po' questo viaggio, abbiamo scoperto il lancio di Windows nel 95 appunto e abbiamo visto poi invece nel 2016 il fenomeno di Pokémon Go che è entrato nelle case di tutti e abbiamo visto come se nel 95 internet iniziava ad essere un po' alla disponibilità di tutti, poi nel 2016 il digitale, l'internet e la realtà si sono quasi addirittura mischiati con appunto Pokémon Go che permetteva di giocare sia appunto in digitale ma in realtà poi con il GPS, con questi Pokémon appunto che erano in questi luoghi abbastanza reali, no? Quindi questo intreccio un po'. Abbiamo visto Bombastic di Shaggy nel 1995, questa canzone pubblicata appunto in quell'anno che parlava, raccontava un po' dell'inizio di questa storia d'amore e l'abbiamo poi confrontata nel 2016 con l'uscita di One Dance di Drake che invece racconta la fine un po' della storia d'amore, mettiamola così. Quindi abbiamo visto come la tecnologia e le storie d'amore si sono intrecciate, le abbiamo confrontate tra loro e abbiamo visto sia un rovescio della medaglia che dell'altro e quindi possiamo concludere così questo nostro confronto tra il 1995 e il 2016. Non vi preoccupate però perché noi siamo insieme fino alle 16 e continuiamo i confronti fra gli anni con la musica e le generazioni. Prima però c'è Karol G su RVL la radio.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
3: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
2: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
1: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Fiorosino, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati, lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione Fiorenzuola verso Torino. Frequenti le code e i rallentamenti. A Milano concerti questo fine settimana all'Ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San San Siro. Lavori questa notte sulla A4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni, Milano e Venezia. Uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. E domani, domenica, ad agevolare la circolazione, lo stop dei mezzi pesanti, e questo dalle 7 alle 22. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Sono le 13:11 su RVL La Radio e così si apre la seconda ora insieme di GNC, Generazioni A Confronto. E questa seconda ora parte dal 1977, l'anno del Giubileo d'Argento. Infatti è l'anno in cui si è celebrato il 25esimo anniversario dell'ascesa al trono della regina Elisabetta II del Regno Unito, appunto, che era salita al potere, pensate, nel 1952. Le celebrazioni, quelle ufficiali, sono iniziate il 6 febbraio del 77, che era appunto la data precisa dell'anniversario. Ma poi in realtà, insomma, i festeggiamenti, le celebrazioni, per esempio grandi parate, falò accesi in tutto il paese, insomma si è fatta una grande festa, sono andati avanti un po' per tutto l'anno, nello specifico nel giugno del 77, però insomma è stato l'anno

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
2: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima.

0: Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuole e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai,
5: a settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: L'idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

RVL La Radio continua il viaggio attraverso il 1977 con GNC, Generazioni a Confronto. Se il 77 è l'anno del Giubileo d'Argento, il 25esimo anniversario dell'ascesa al trono della regina Elisabetta II, quindi nel Regno Unito c'è questo clima di festeggiamenti, di celebrazioni che va avanti un po' tutto l'anno, non è l'unico clima che c'è. Infatti nello stesso anno esce White Riot, una canzone dei The Clash, che è il singolo di debutto tra l'altro dei The Clash, pubblicato appunto proprio nel 1977, il cui messaggio in realtà è un invito per la classe operaia britannica a trovare la propria voce, a ribellarsi contro le giustizie economiche, sociali, insomma un po' le ingiustizie dell'epoca, proprio come stavano iniziando a fare già le minoranze. Quindi questo invito appunto alla ribellione è un clima molto diverso rispetto a quello dei festeggiamenti, insomma, del Giubileo d'Argento, e quindi due climi nello stesso anno, due climi che si scontrano un po' nello stesso anno. Ecco, prima di farvi ascoltare White Riot dei The Clash, vi ricordo che se siete appassionati di musica anni 70, anni 80, vi ricordo l'appuntamento del sabato e la domenica dalle 18 alle 20 qui su RVL La Radio, cioè Ti Ricordi Quando, la musica degli anni 70 e degli anni 80 suonata in vinile. Ecco, allora se siete appassionati vi aspettiamo sabato e domenica, un programma condotto da Piero Pratesi. E adesso vi lascio a The Clash, White Riot.

continua il viaggio tra la musica e le generazioni diverse su RVL La Radio con GNC Generazioni a Confronto. Se all'inizio di quest'ora siamo partiti dal 1977, il nostro viaggio continua nel 2021. Se nel T77 nel Regno Unito si festeggiava il Giubileo d'Argento, il 25esimo anniversario dell'ascesa al trono della regina Elisabetta II, nel 2021 anche in Italia si festeggiava la vittoria dell'Eurovision. L'Italia infatti era dal 1990 che non vinceva l'Eurovision ed è stata in assoluto la terza vittoria italiana all'interno della storia di questo concorso, appunto. In quell'anno l'Eurovision, che si è svolto a Rotterdam, è stato vinto dai Maneskin con il brano Zitti e Buoni. Dopo il voto delle giurie tecniche, i Maneskin in realtà erano solo al quarto posto, sono però poi riusciti a vincere grazie al boom di preferenze del pubblico, quindi del voto da casa, del televoto, che poi alla fine è finito per ribaltare appunto l'intera classifica e farli finire nella prima posizione. Quindi se nel 77 si festeggiava il Giubileo d'Argento nel Regno Unito, anche nel 2021 in Italia si festeggiava qualcosa: la vittoria dell'Eurovision Song Contest.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Buone notizie per gli ambulatori di neuropsichiatria infantile alla Sacra Famiglia di Verbania. Grazie alle interlocuzioni avviate tra Regione Piemonte, Fondazione Sacra Famiglia e ASL VCO, fin da ora è stata garantita la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre. Come Regione, dichiara l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, siamo impegnati a individuare insieme alla Fondazione una soluzione stabile e sostenibile che consenta di garantire continuità a questi servizi anche per il futuro. La Premier Giorgia Meloni nel pomeriggio di ieri, rientrando dall'inaugurazione di Risò a Vercelli, ha fatto tappa a Lesa, è atterrata in elicottero al campo sportivo, poi ha raggiunto per una visita privata lo stabilimento Erno. E sempre nel pomeriggio Meloni ha visitato la San Bonè Paderno Industria Spa, sempre nel Novarese. Da Palazzo Chigi fanno sapere che le visite hanno rappresentato un'occasione per conoscere da vicino due aziende simbolo della manifattura italiana, espressione di tradizione, innovazione e capacità di competere sui mercati internazionali. Presentata la nuova edizione di Baveno da Vivere, l'opuscolo che raccoglie l'iniziativa in programma Baveno per la stagione autunno-inverno 2026-2027, un calendario tra Unitre, biblioteca, cinema, teatro, musica, la nuova edizione di Un salto nel passato e un Natale ancora più suggestivo con Isole di luce. Il programma è disponibile anche sul sito internet del comune. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 13 settembre. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

13.41 su RVL la radio continua il viaggio attraverso gli anni e il confronto tra le generazioni e la musica con GNC, Generazioni a Confronto. Se il confronto di questa ora è partito dal 1977, parlando di The Clash, White Riot, questa canzone uscita appunto nel 1977, continua il confronto nel 2021 con Zitti e Buoni, una canzone che esce proprio quell'anno, canzone dei Maneskin e tra l'altro canzone che vincerà l'Eurovision Song Contest proprio di quell'anno, del 2021. Se la canzone dei The Clash, che tra l'altro era il loro singolo di debutto, era un po' un invito per la classe operaia britannica a trovare la propria voce, a ribellarsi contro quelle che erano le ingiustizie economiche e sociali appunto di quell'epoca nel Regno Unito, Zitti e Buoni dei Maneskin nel 2021 è una canzone che parla di riscatto, di libertà, del coraggio di essere diversi. Il titolo stesso, appunto, Zitti e Buoni, rappresenta un po' questa imposizione da rifiutare per dare spazio poi invece alla propria identità. Dopo la vittoria a Sanremo, perché tra l'altro canzone presentata a Sanremo e poi all'Eurovision, i componenti del gruppo hanno dichiarato di aver dedicato questo trionfo, appunto, al loro vecchio insegnante del liceo, che era proprio lui che appunto gli diceva di stare zitti e buoni. Quindi adesso ascoltiamo i Maneskin con Zitti e Buoni qui su RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
3: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
8: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
9: pigiamarun.it.
10: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Casini di Marrakesh e Gue su RVL La Radio. Ciao, io sono Giorgia e stai ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Confrontiamo la musica e le generazioni e facciamo un viaggio attraverso gli anni. Ecco, il viaggio di questa seconda ora insieme è partito dal 1977 ed è continuato poi per il 2021. E allora, guardando un po' tra gli armadi del 1977 e quelli del 2021, troviamo capi molto diversi fra loro. Se nel 1977 era lo stile punk che diventava questo fenomeno globale di ribellione, soprattutto giovanile, nato a Londra e poi a New York, questa reazione era un po' rabbiosa, insomma, contro la società conformista che aveva questo giubbotto di pelle nera che si ispirava ai rocker americani, e poi queste spille da balia che venivano usate per riparare quelli che erano gli abiti magari un po' più logori, oppure venivano usate anche semplicemente come degli ornamenti un po' scioccanti, un po' antisistema, insomma un po' questo fil rouge della ribellione, di questa ribellione giovanile. Il 2021 allo stesso modo più o meno ha segnato comunque un momento di profonda trasformazione e, se vogliamo così definirla, anche ribellione. Infatti è stato l'anno dello streetwear oversize, queste felpe giganti, questi pantaloni cargo ampissimi, ed è nato in realtà un po' dalla necessità di comodità durante i periodi di lockdown, ma è poi rimasto un po', come possiamo dire così, appunto ribellione, questa volontà di continuare a rimanere vestiti comodi. Quindi insomma sia il 77 che il 21 vedono ribellioni. Cosa

13:56 e così si conclude anche questa seconda ora insieme con GNC Generazioni a Confronto su RBL La Radio. All'inizio di quest'ora abbiamo parlato del 1977, abbiamo parlato del Giubileo d'Argento, il 25esimo anniversario dall'ascesa al trono della regina Elisabetta II, abbiamo parlato di White Riot, la canzone dei The Clash uscita proprio quell'anno, una canzone che invitava appunto alla ribellione contro le ingiustizie economiche e sociali. E poi abbiamo parlato del 2021, anno di vittoria dell'Italia all'Eurovision Song Contest con Zitti e Buoni dei Maneskin, che è uscita proprio appunto quell'anno, e anche questa canzone insomma un po' che è un invito al riscatto, alla libertà, al coraggio di essere diversi, il coraggio di essere se stessi. Quindi insomma abbiamo parlato di vari festeggiamenti, ma soprattutto abbiamo parlato di questa ribellione giovanile che cambia veste, cambia canali di diffusione, insomma può cambiare in svariati modi, ma non cambia mai il bisogno di urlare la propria identità contro il conformismo, che resta identico appunto anche a distanza di 40 anni tra loro, tra il 1977 e il 2021. Quindi vediamo un po' questo fil rouge, ma ne incontreremo ancora tanti altri perché stiamo insieme fino alle 16, quindi voi rimanete proprio lì, qui su RBL La Radio.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 12 settembre. 72 fotografie dentro uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Alle terme di Caracalla è aperta la grande mostra dedicata a Frank Horvath, maestro che in oltre 70 anni di carriera ha attraversato moda, reportage, viaggio e ritratto, rivoluzionando soprattutto il modo di fotografare le donne. Il percorso, visitabile fino al 10 gennaio, comprende anche la serie dedicata alla Sicilia sulle tracce di Goethe. Tra i curatori c'è la figlia del fotografo, Fiammetta Horvath, che racconta così la nascita dell'esposizione.
1: È un po' un sogno essere qui e abbiamo scelto tre serie che erano già curate da lui. Era un progetto di ritratti in cui siamo ora, che è molto legata alla storia dell'arte, un omaggio alla bellezza delle donne attraverso la storia dell'arte, della pittura e tutta la sua vita. Sua madre era molto importante, psicologa, e quindi secondo me tutta la sua vita ha fatto un dialogo con sua madre anche attraverso le altre donne.
0: Parliamo di show, 100 concorrenti, un'arena e un solo vincitore. È appena arrivato su Netflix Physical Italia, da 100 a 1. Versione italiana del format coreano che mette alla prova forza, resistenza, agilità e sangue freddo. Tra i protagonisti ci sono campioni dello sport e volti dello spettacolo: Federica Pellegrini, Yuri Chechi, Tania Cagnotto, Mirko Bergamasco, Elisabetta Canali, Salvise Rigo e Luis Sal. I primi tre episodi sono disponibili da oggi e poi l'appuntamento sarà ogni venerdì fino alla finale del 2 ottobre. Un estratto del trailer.
2: Ho fatto 5 Olimpiadi, sono qua per mettermi di nuovo in gioco.
3: Sarà piena di sportivi.
4: Io faccio judo.
5: Tyrox, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino nella lotta greco-romana.
6: Campionessa olimpica, record del mondo di nuoto nel 200 stile libero.
7: Sono l'uomo più forte d'Italia.
8: Guarda che non mi fai paura,
0: Ultimo giorno a Lido per l'83esima mostra del cinema di Venezia. Oggi vengono assegnati i premi dell'edizione 2026, a cominciare dal Leone d'Oro, con la cerimonia di chiusura trasmessa in diretta. Poi fuori concorso la prima mondiale di Dio ride, il nuovo film scritto e diretto da Giovanni Veronesi. Nel cast Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Ghechi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi. La proiezione ufficiale in sala grande è in programma alle 21.30 e chiuderà definitivamente Venezia 83. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
9: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
10: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato agli automobilisti del VCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino, che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori tra Gravellona e Baveno in direzione Genova da lunedì 14 settembre a venerdì 18 tra le 22 e le 6 del mattino seguente. La statale 34 del Lago Maggiore sarà interessata nelle notti da lunedì 14 a venerdì 18 settembre da lavori per una nuova linea elettrica tra Gravellona e Fondotoce. Tra le 20 e le 6.30 del mattino successivo sarà in funzione un senso unico alternato. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0.400 nel comune di Calasca Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola Primo Tronco, fino al 30 settembre, festivi e prefestivi esclusi, è attivo a Migiandone un senso unico alternato per lavori sulla rete fognaria. La limitazione è in funzione tra le 8 e le 17.30. Anche sulla provinciale 68 di Valle Bognanco si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del ponte 5 Campate, sul quale sono in corso fino al 25 settembre lavori di consolidamento. Sempre sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
9: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend. GNC. Il programma delle generazioni a confronto su RVL La Radio con Giorgia Carmine.

Le 14.08 su RVL La Radio. Ciao, io sono Giorgia e stai ascoltando GNC Generazioni A Confronto. Si apre così la terza ora insieme. Parliamo di musica, parliamo di generazioni e confrontiamo il tutto uno fra l'altro. E allora il viaggio di questa terza ora insieme parte dal 1983, più precisamente dal 6 marzo 1983, il giorno in cui viene messo in vendita il Motorola, il primo telefono cellulare portatile della storia ad arrivare sul mercato. Pensate, aveva 10 ore per arrivare a una carica completa, quindi bisognava tenerlo in carica per 10 ore, e aveva poi un'autonomia di conversazione di appena 30 minuti, con invece 6 ore di autonomia in stand-by, e poteva memorizzare fino a 30 numeri di telefono. Insomma, sono tutti numeri, tutti dati che non sono proprio uguali a quelli di adesso. Potremmo dire che adesso ci sono molti più numeri salvati in rubrica, ci vuole molto meno tempo insomma a ricaricare il telefono e lo possiamo usare per molto più tempo dopo che l'abbiamo caricato. Però insomma, nel 1983 rappresentava un po' un punto di svolta. E allora noi continueremo a parlare del 1983 e poi lo confronteremo con un altro anno. Però non vi spoilerò ancora qual è quest'altro anno. Talk about, talk about, talk about, talk about.

figlio, un'accusa che poi l'uomo respinge fermamente. Il testo non farebbe riferimento a una persona reale specifica, quindi a una Billie Jean veramente esistita o una persona appunto specifica anche con un altro nome. Sarebbe più che altro il racconto di un'esperienza pur sempre personale di Michael Jackson, però rispetto a fan ossessive, a stalker che lo avevano accusato magari in passato, l'avevano perseguitato, l'avevano accusato di essere il padre dei loro bambini, insomma. Allora lui decide di scrivere questa canzone come un po' un segno liberatorio, potremmo dire. Cerca di scrivere questa canzone e di raccontare appunto quello che lui ha vissuto, e la pubblica appunto nel 1983. E allora adesso la ascoltiamo insieme qui su RVL, la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
6: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

Fred De Palma su RVL La Radio con Ragazzino, con GNC, Generazioni a Confronto. Continua il viaggio tra il 1983 e il 2020. Se nel 1983 c'è stato il lancio del primo telefono cellulare commerciale, il Motorola, nel 2020 invece c'è un'esplosione nei social network dei micro video, banalmente i TikTok. Infatti i social network registrano questa accelerazione senza precedenti, che tra l'altro non esce dal nulla, siamo negli anni, nel momento del lockdown, e quindi viene trasformato un po' in una sorta di fenomeno culturale che diventa dominante, perché appunto miliardi di persone costrette a casa iniziano o appunto a filmare e registrare questi brevi video e poi a postarli su TikTok, oppure appunto a guardarli. Quindi se da un lato nel 1983 c'è il lancio del primo telefono cellulare e ci si avvicina piano piano, si inizia a interagire con questo mondo che sta diventando digitale, nel 2020 con questa esplosione di TikTok possiamo dire essere all'apice, insomma, un po' di questo mondo digitale.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondo Toce.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
6: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
13: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
12: Stop. stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
14: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Le 14.38 su RVL La Radio e con GNC, Generazioni a Confronto, continua il confronto fra la musica dei diversi anni, fra le generazioni. Se abbiamo parlato di Billie Jean di Michael Jackson, che esce nel 1983, e abbiamo parlato di questo suo tormento di fan e stalker e questa sua volontà appunto di riportare nel testo, di raccontare di questa Billie Jean che in realtà è tutti e non è nessuno, perché appunto è questo racconto generale di questa sua esperienza, parliamo poi di Blinding Lights, il singolo di The Weeknd, uscito poi invece nel novembre del 2019, che racconta della solitudine della notte, di questo forte bisogno di ritrovare la persona amata. Quindi da entrambi i lati parliamo di qualche tipo di tormento, ma parliamo di due tormenti definitivamente diversi. The Blinding Lights fa parte del quarto album in studio del cantante, intitolato After Hours, ed è un brano un po' elettropop, con questo ritmo veloce, lo sentiamo anche già in sottofondo. E allora ascoltiamo The Weeknd con Blinding Lights su RVL La Radio.

Su RVL la radio continua il viaggio alla scoperta del 1983 e del 2020 e lo facciamo andando alla scoperta delle cabine armadio di quegli anni, mettiamola così. Il 1983 è l'anno simbolo della moda stravagante degli anni 80. Ci sono questi trend come le spalline imbottite, i colori al neon, gli scandamuscoli, insomma queste spalline appunto imbottite che vengono utilizzate sulle giacche, sugli abiti, blazer oversize, i colori al neo che danno queste tonalità fluorescenti, sgargianti, gli scaldamuscoli che vengono utilizzati anche negli outfit di tutti i giorni, insomma, non so se ho reso l'idea, ma proprio quel simbolo della moda stravagante degli anni 80. Il 2020 invece è l'anno in cui, dominato appunto dalla pandemia globale e dal fatto di dover per forza rimanere a casa, diciamo che l'abbigliamento si adatta, magari delle tute coordinate da poter mettere in casa e apparire un pochino un po' meno da casa, però pur sempre tute, ma soprattutto quello che è stato poi un po' definito l'effetto zoom dressing, ovvero quella tendenza a vestirsi bene dalla vita in su, perché tanto durante i meeting su Zoom si vedeva appunto solo dalla vita in su, e chissà se qualcuno lo fa ancora, insomma, chi magari è in smart working, perché no, perché no. Tra poco continueremo il confronto tra il 1983 e il 2020, ma prima su RVL la radio c'è il nuovo singolo di Jolie con Achille Lauro.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Le 14.52 su RVL la radio e con GNC Generazioni a confronto continua il confronto tra il 1983 e il 2020 e lo si fa adesso parlando di appuntamenti a tavola. Se nel 1983 a tavola era un appuntamento abbastanza comune e frequente quello con il cocktail San Pellegrino, che in realtà era nato alla fine degli anni 60 ma che era diventato poi il re assoluto dell'aperitivo analcolico proprio solo negli anni 80, quindi nel 1983. Nel 2020 l'appuntamento invece è con il Dalgona Coffee oppure con il Bubble Tea. Il primo è un tipo di caffè, potremmo dire, nato in Corea del Sud e diventato virale appunto all'inizio del 2020, ed è questa crema di caffè un po' spumosa che viene adagiata su sul latte, il latte freddo, il latte caldo, quindi potremmo dire quasi essere un po' un caffè latte. E il bubble tea invece, che già esisteva da decenni ma che ha vissuto questa esplosione un po' di fama appunto nel 2020. Quindi due tendenze molto diverse ma pur sempre due grandi protagonisti, potremmo dire così. Tra poco continueremo il confronto tra il 1983 e il 2020, ma prima qui su RVL la radio c'è Harry Styles con Dance No More.

14:57 su RVL la radio, e così si conclude anche la terza ora insieme di GNC Generazioni a Confronto. Durante questa terza ora abbiamo parlato del 1983, del lancio del primo telefono cellulare commerciale, il Motorola, e l'abbiamo confrontato con il 2020, anno di pandemia e anno dell'esplosione di questi micro video, ovvero principalmente i TikTok, durante appunto i lockdown globali sui vari social network, principalmente appunto TikTok. Abbiamo parlato di Billie Jean di Michael Jackson, canzone uscita proprio nel 1983, e di questo grido un po' di Michael Jackson, il racconto delle fan e delle stalker che lo inseguivano, e l'abbiamo confrontato con Blinding Lights di The Weeknd, uscita appunto nel novembre del 2019, quindi a ridosso del 2020, che raccontava appunto la fine un po' di un amore. Quindi abbiamo parlato di due tormenti diversi tra loro, ma che pur sempre appunto raccontano tormento. E allora, se abbiamo visto come negli anni 80 è stato inventato un po' questo futuro che poi è stato ripreso un po' nel 2020, questo fil rouge che li ha collegati, e questa volontà un po' del 2020 di riscoprire anche un po' il passato nel tentativo di curare la solitudine da lockdown, noi continueremo ancora i nostri confronti fino alle 16 qui su RVL la radio, quindi voi rimanete proprio lì. Adesso c'è Gianna Nannini.

0: σου.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. La vittoria della Fiorentina a Venezia nel segno del 3-3 come i primi punti stagionali di Viola e i gol di Mastantuono ha introdotto la quarta di Serie A che prosegue oggi, aperto da Genoa a Frosinone. Il sabato propone alle 18 quello che tradizione e classifica alla mano è il match di cartello del turno. La Lazio, una delle tre capoliste a punteggio pieno, ospita il Milan. Tegola dell'ultima ora sui biancocelesti. Duchi operato per una frattura alla mano. Al suo posto debutta Shuta. Alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tra le gare di domani spicca Napoli-Bologna. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, clima da ultima spiaggia tra i partenopei. Max Allegri.
3: Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal. E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
2: Lunedì chiusura del turno con le gare di tre reduci dalla Champions: Como in casa col Parma, Roma in trasferta col Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Giunta alla quarta giornata anche la Serie B, in testa alla classifica da sola a punteggio pieno c'è il Palermo di scena domani ad Avellino. C'è la firma di Marco Bezzecchi nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano Adriatico il pilota Aprilia centra la pole col record della pista. La gara domani alle 14. Un'ora più tardi, sempre domani, semaforo verde del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Dalle 16 di oggi le qualifiche. Pallavolo ha archiviato il successo sulla Svezia e le emozioni del debutto nell'arena all'aperto di Piazza Plebiscito a Napoli. L'Italia affronta stasera il secondo match della fase a gironi degli europei maschili. A Modena alle 21, azzurri opposti alla Grecia. Il centrale Gianluca Galassi.
4: Un'altra avversaria temibile, l'abbiamo vista giocare contro in semifinale, gioco di Mediterraneo, no? E sappiamo quello che possono fare, noi non vediamo l'ora di giocare a Modena in un palazzetto così storico, così ricco di storia, e di abbracciare i nostri tifosi, quindi non vediamo l'ora per fare un'altra grande partita di livello. Stiamo bene a livello fisico, che è la cosa più importante, perché comunque l'Europeo è una competizione lunga e dobbiamo essere pronti a battagliare per diverse partite.
2: Sempre a Modena gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovacchia, martedì la sfida alla Repubblica Ceca, giovedì con la Slovenia l'ultimo impegno del girone che qualifica le prime quattro agli ottavi. Tennis, gli US Open eleggono stasera la loro regina. Alle 22 ora italiana si sfideranno per il titolo l'attuale numero uno del mondo Arina Sabalenka e Elena Rybakina, che comunque vada sarà da lunedì la nuova leader della classifica. Domani la finale maschile metterà di fronte Zverev e Shelton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
5: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

15.09 su RVL la radio e così inizia la quarta e ultima ora insieme. Ciao, io sono Giorgia e stai ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Parliamo insieme, confrontiamo la musica e le generazioni e capiamo cosa c'è di simile, cosa c'è diverso fra loro. E allora il viaggio di questa quarta e ultima ora insieme parte dal 1962, l'anno in cui il boom economico italiano domina un po' la società ed è l'anno delle prime vacanze di massa in automobile. Il boom economico appunto portato a essere più accessibili le automobili come per esempio la Fiat 500 e la Fiat 600, e queste macchine appunto hanno anche poi permesso, e anche le inaugurazioni delle autostrade, di andare poi, diciamo, in esodo, come lo chiamiamo, di andare in vacanza, e soprattutto il mese di agosto che è diventato il periodo sacro delle vacanze. Insomma, siamo in tema vacanze, siamo in tema mare, anche se le vacanze ormai sono finite, settembre è ricominciato, ma noi con questo mood un po' nostalgico parliamo ancora di vacanze. Yeah!

E sulle note di Partenope su RVL la radio continuiamo a parlare di estate e di vacanze che ormai sono lontane, però noi continuiamo a pensarci, cerchiamo di continuare a vivere in quelle vacanze. Stavamo parlando del 1962, anno di boom economico e anno delle prime vacanze di massa in automobile. Ecco, proprio in quell'anno esce Sapore di sale di Gino Paoli, una canzone che con il suo testo evoca l'atmosfera un po' pigra, quella un po' assolata sotto l'ombrellone, la spiaggia durante l'estate, e ci racconta di un amore fugace ma intenso. Mescola un po' la sensualità del mare, della pelle bagnata, questo sottofondo di malinconia. Insomma, ci stiamo ricordando di tutto quello che quest'estate è stata, che ci stiamo lasciando alle spalle, però ci portiamo dietro questo bel ricordo. E allora, appunto, proprio con questa canzone, questo

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, momento di pausa per il traffico sulla nostra rete viaria nazionale. Tuttavia segnaliamo code sull'autostrada 9 Milano-Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per traffico intenso. Code di 5 km invece verso Milano per materiale perso sulla carreggiata tra Turate e il bivio per la Milano-Varese. Chi si trova invece sulla A22 del Brennero direzione Modena incontra rallentamenti per traffico tra San Michele e Affi. E poi ci sono code per lavori sulla 4 Milano-Venezia tra Peschiera e Sirmione, direzione Milano. Altre code di 1 chilometro per un precedente incidente ormai risolto sulla A1 Roma-Firenze tra Chiusi e Valdichiana, direzione Firenze. Per ora nulla da segnalare sul resto del territorio. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Ehi, mi senti?
4: Sì!
3: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
5: No, è mio!
6: È mio!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: sia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria di R ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
4: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Ali Kayen con Detto tra noi su RBL La Radio. Continua con GNC Generazioni a confronto il viaggio tra il 1962 e il 2017. E continuiamo a parlare d'estate, di vacanze, che ormai è sempre più lontana, ma noi continuiamo a cercare di viverla attraverso i ricordi. Ecco, l'estate del 2017 è stata la seconda estate più calda mai registrata in Italia, superata solo dalla terribile ondata di caldo del 2003, quindi non in assoluto la più calda, però insomma una delle più calde. Il mese di agosto addirittura aveva registrato un calo delle piogge dell'82%, quindi sicuramente faceva caldissimo, ma non è l'unica caratteristica dell'estate di quell'anno. Infatti a dominare un po' le piscine, il mare, era il famoso materassino a forma di fenicottero rosa. Chissà perché, ma in quell'anno il materassino a forma di fenicottero rosa era ovunque, chiunque lo usava, e non era l'unico grande trend, perché era tornato in grande stile il bikini a vita alta, che era un po' tipico, diciamo, degli anni 90. Ecco, era tornato di moda, e allora era un'estate caldissima, un'estate con i materassini a forma di fenicottero rosa e un'estate di bikini a vita alta, diciamo un'estate da ricordare, mettiamola così.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Domodossola hanno eseguito nella giornata di ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Verbania nei confronti di un 54enne della provincia di Torino. L'uomo lo scorso aprile con il sistema del finto carabiniere aveva truffato un'anziana residente nell'ossola facendosi consegnare 490 euro in contanti e 100 grammi di monili in oro. Un complice aveva telefonato alla donna facendole credere che l'auto utilizzata per un presunto furto in una gioielleria della zona fosse stata di sua proprietà in passato e quindi era necessario verificare che i preziosi in suo possesso non fossero quelli provento della rapina. Successivamente un altro uomo si era presentato a casa sua facendosi consegnare gioielli e contanti. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti del torinese con numerosi precedenti. Voltiamo pagina. La premier Giorgia Meloni nel pomeriggio di ieri di rientro dall'inaugurazione di Risò a Vercelli ha fatto tappa a Lesa. Dopo essere atterrata in elicottero al campo sportivo ha raggiunto per una visita privata lo stabilimento della Erno. E sempre nel pomeriggio Meloni ha visitato la San Boné Paderno Industrie Spa nel Novarese. Da Palazzo Chigi fanno sapere che le visite hanno rappresentato un'occasione per conoscere da vicino due aziende simbolo della manifattura italiana, espressione di tradizione, innovazione e capacità di competere sui mercati internazionali e ribadire inoltre l'attenzione del governo nei confronti del sistema produttivo e l'impegno per la promozione del Made in Italy. Buone notizie per gli ambulatori di neuropsichiatria infantile alla Sacra Famiglia di Verbania. Grazie alle interlocuzioni avviate tra Regione Piemonte, Fondazione Sacra Famiglia e ASL VCO, fin da ora è stata garantita la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre. Come Regione, dichiara l'assessore Federico Riboldi, siamo impegnati a individuare insieme alla Fondazione una soluzione stabile e sostenibile che consenta di garantire continuità a questi servizi anche per il futuro. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: In ogni canzone un brivido di piacere.
2: Piacere. Sei su RVL la radio.

continua il confronto tra musica e generazioni su RVL la radio con GNC, Generazioni a Confronto. Il confronto è iniziato dal 1962, abbiamo parlato di Sapore di Sale, il brano di Gino Paoli uscito proprio quell'anno, e abbiamo continuato il nostro confronto con il 2017 e abbiamo continuato questo confronto parlando sempre di estate, il ricordo dell'estate che ormai è lontana, stiamo ricominciando, è settembre, però noi continuiamo a parlarne, continuiamo a vivere nel ricordo, viviamo ancora per un pochino quell'estate lì. E allora viviamo anche l'estate del 2017 con Despacito, il brano di Luis Fonsi che esce proprio quell'anno e che il titolo significa letteralmente lentamente in spagnolo. È infatti un invito a vivere lentamente l'amore, la passione, appunto passo dopo passo, e così lentamente viviamo anche l'estate che ormai la dovremmo aver vissuta già lentamente, è passata, però possiamo ricordarcela e possiamo continuare a vivere ogni estate lentamente. E allora adesso torniamo sulle note di Luis Fonsi con Despacito.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: Ernia su RVL, la radio con Dedica. E allora continua il confronto tra il 1962 e il 2017 con GNC, Generazioni a Confronto. Stiamo parlando dell'estate, del ricordo dell'estate che ormai si allontana sempre di più, ma noi cerchiamo di continuare a viverla attraverso i ricordi. E allora, facendo un po' un viaggio attraverso anche quella che è un po' la cabina armadio di quegli anni, e parlando sempre di estate, parliamo di come nel 1962 questi occhiali da sole spessi facessero parte degli outfit un po' tipici, insomma, da tutti i giorni di quell'estate, e di come invece nel 2017 avesse preso piede, insomma, un po' questa moda del costume a vita alta, un po' in stile vintage, e gli occhiali invece da sole a specchio. Ecco, allora, io gli occhiali da sole a specchio in realtà li vedo ancora oggi, forse adesso sono più gli occhiali veloci. Comunque, insomma, durante l'estate ci sono sempre un sacco di trend, ma la cosa principale è sempre che ci rilassiamo, che ci godiamo l'estate, e allora continuiamo a farlo anche attraverso i ricordi qui su RVL, la radio.

0: Così alle 15.56 si conclude questa quarta e ultima ora insieme, in cui abbiamo confrontato il 1962 e il 2017 parlando di estate, di vacanze che ormai si sono concluse. Abbiamo cercato di riviverle ancora un po' attraverso i ricordi qui con GNC Generazioni a Confronto. Io torno sabato prossimo, sempre dalle 12 alle 16, per parlare ancora di musica, di generazioni, per confrontarle fra di loro. Nel frattempo adesso arriva Marco Pennacchini con Occhio al Penna e noi ci risentiamo sabato prossimo. Buon weekend da Giorgia, ciao!
1: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RBL la radio con Giorgia Carmine.

0: tra poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentornati all'ascolto. Nella duecentesca chiesa di San Francesco delle Donne a Perugia, un gruppo di donne porta avanti l'antica tradizione tessile delle famose tovaglie perugine che già nel Medioevo decoravano le case umbre ma anche gli altari delle chiese, come testimoniano i tanti dipinti da Giotto a Simone Martini fino all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Una tradizione che stava scomparendo ma che dopo la Prima Guerra Mondiale è stata riportata in vita da Giuditta Brozzetti, che creò uno dei laboratori di tessuti artistici tradizionali tra i più famosi d'Italia. E oggi la sua pronipote Marta Cucchia continua questa attività artistica, progettando e sperimentando però in chiave moderna l'antica tradizione tessile.
3: La mia bisnonna è proprio partita con questo intento, sia di ridare vita a una tradizione antichissima che contraddistingueva la produzione tessile italiana, cioè Perugia era famosa sin dal Medioevo per la sua produzione tessile. Questa tradizione è andata sparendo e nei primi anni del Novecento un gruppo di donne intraprendenti, una delle quali fortuna mia la mia bisnonna, decise di dare vita a quest'arte, ma anche di emancipare le donne del contado che hanno conservato questo mestiere per secoli per povertà, non per altro, perché proprio era necessità di essere in casa, quello che serviva per il fabbisogno domestico, diede loro l'opportunità di avere uno stipendio per la prima volta nelle proprie mani e gestire i propri soldi. Quindi questo fu ovviamente un incentivo fondamentale per l'emancipazione femminile.
2: Oggi conservate la tradizione tessile, ci sono giovani donne che lavorano dei telai del Settecento, una cosa incredibile, per fare che tipo di manufatti?
3: Ricalcando la tradizione umbra, noi riproduciamo ancora le nostre famosissime tovaglie perugine che troviamo nei dipinti dei più grandi artisti del Medioevo e del Rinascimento, da Giotto, Ghirlandaio, Simone Martini, fino ad arrivare al Cenacolo di Leonardo da Vinci. Ma e quindi facciamo tessuti per l'arredamento, per la casa, anche accessori per l'abbigliamento, ma ovviamente diamo anche un pochino un occhio a quella che è la contemporaneità. Quindi realizziamo delle combinazioni eclettiche di motivi decorativi medievali, etruschi, rinascimentali, moderni, tutti insieme creiamo delle bellissime linee per l'arredamento della casa.
2: E questa attività che cosa produrrà per il futuro?
3: Intanto conserverà il nostro saper fare, e questo è quello che ci auspichiamo ovviamente, perché quello che stiamo facendo qua è conservare la nostra eredità e la nostra identità locale. Questa attività si è salvata perché ci siamo rivenduti come attrazione turistica grazie alla location strepitosa, la chiesa del XIII secolo di San Francesco delle Donne, ma anche al fatto che abbiamo aperto le porte del laboratorio, quindi i turisti possono venire, immergersi in questo mondo assolutamente ormai scomparso, ormai dimenticato, e quindi diventano non tanto clienti ma supporters.
2: Ed è tutto per oggi. Grazie a Marta Cucchia e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati all'ascolto. Sull'autostrada 4 Milano-Venezia, la presenza di un cantiere tra lo svincolo di Peschiera e quello di Sirmione potrebbe provocare rallentamenti e code in direzione di Milano. Attenzione quindi ai tempi di percorrenza, potrebbero allungarsi. Lavori in corso anche sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola verso Torino. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code. E sempre in tema di lavori, vi ricordo quelli in programma questa notte sulla A4 Milano-Venezia. A partire dalle 23 e fino alle 7 di domani mattina, 13 settembre, sarà chiuso il tratto tra Bergamo e Seriate nelle due direzioni, quindi sia verso Milano sia in direzione Venezia, con uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. Intanto a Milano, anche in questo fine settimana, sono diversi i concerti in programma all'ippodromo SNAI di San Siro, e come di consueto sono state potenziate le linee metropolitane M1 e M5. Inevitabili i disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Noi ci siamo.
7: Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
7: Te le suoniamo.
6: Di santa ragione.
8: Buon sabato da Marco Pennachini, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna, insieme fino alle 18 come ogni sabato che si rispetti. 12 settembre 2026, abbiamo due ore da passare insieme, le iniziamo con Papa Disc Machine.

Luciano Ligabue, qualcosa per te, ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi qui da noi. Oggi parleremo un sacco di musica, abbiamo diverse notizie molto interessanti, parleremo anche di live, nel senso di concerti, di come stanno cambiando. Vi ricordo Facebook, Instagram, ci trovate come RVL Radio, c'è il nuovo dei The Bows, I Lose Myself.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimolera.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Gago Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gago Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica.
11: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
12: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO, con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

con Parlare d'Amore insieme a Bresh su RVL Radio. Questo è Occhio al Penna. Parliamo un po' di acquisti, perché sì, bisogna farti gli acquisti, bisogna comprare bella musica. Il prossimo ottobre sarà l'anniversario, 20 anni dall'uscita di Back to Black di Amy Winehouse, album bellissimo, il disco che ha segnato un po' la carriera e la storia di Amy Winehouse. Usciva il 27 ottobre del 2006, il 23 riuscirà del 2026 l'edizione Super Mega Fanta, una nuova versione del disco. Non è proprio Super Mega Fanta, non mi veniva un altro termine, un'edizione con tanti inediti. Ci sarà anche un live registrato ad Amsterdam nel febbraio 2007, proprio durante il tour di Back to Black, e tanti inediti, triplo LP, triplo CD, ci saranno demo, lati B, pezzi mai sentiti prima e una nuova copertina. Questo proprio per fare, no? Che se già ce l'hai, lo ricompri, perché c'è la nuova copertina, da una ragazza che ha avuto tantissimo successo e che a me se n'è andata troppo presto come Amy Winehouse. Compriamolo questo Back to Black, perché davvero merita, ad un'altra che di successo ne ha sempre. Torniamo un po' indietro nel tempo con Gwen Stefani, All About Girl.

sarà una nuova stagione davvero molto ricca per quanto riguarda i dischi in uscita, i Beatles, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, Amy Winehouse adesso. A proposito, stavo vedendo che il vinile è anche bianco, quindi si può comprare anche in questa variante. Cambiamo discorso, abbiamo sentito Gwen Stefani con il suo pop rock, possiamo chiamarlo così. C'è crisi, c'è grossa crisi, come diceva Corrado Guzzanti tanto tempo fa. MTV Video Music Awards, 27 settembre, il prossimo 27 settembre, fra esattamente 15 giorni, non ci sarà, ed è la prima volta dal 2007, la categoria Best Rock. Non c'è niente, non c'è il rock quest'anno agli MTV Video Music Awards. È come se non ci fossero artisti che hanno fatto un bel video rock, una bella canzone rock da premiare. È in crisi il rock and roll? Ne stanno discutendo parecchi, parecchi esperti e parecchi del settore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
12: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
13: Edo, sei pronto?
14: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
13: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
14: Hai già scelto il tuo pigiama?
13: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
14: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
13: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
14: Pigiamarun.it.
15: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
16: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

crossover lui e Camerad nel sabato di Occhio al Pin su RVL la radio con me Marco Pennacchini fino alle 18. Il rock è scomparso dagli MTV Video Music Awards e qualcuno sta anche dicendo che il rock fondamentalmente sta sparendo dalle rotazioni radiofoniche, dal genere, non si vede più, non si sente più, alle nuove generazioni non interessa più di tanto, cosa spero non assolutamente vera. Tra le varie categorie che si ritroveranno il 27 settembre, quella più vicina al rock è quella di Best Alternative, però dentro c'è per esempio Olivia Rodrigo, c'è Machine Gun Kelly, c'è, ecco, giusto Tame Impala probabilmente si avvicina al concetto di rock, ma manca un po', no? Il contenuto, pensiamo ad una categoria dove dentro anni fa c'erano i Metallica, c'erano i Pearl Jam, c'erano gli Aerosmith, c'erano i Maneskin. Eh sì, nel 2023 vinsero i Maneskin, ci siamo ricordati questa cosa in regia. C'è Alessandro Amoroso anche, mezzo rotto.

insieme a Big Mama, Alessandra Amoroso con Mezzo Rotto. Parlavamo all'inizio trasmissione di Amy Winehouse, il suo ritorno tra virgolette con Back in Black. Ecco, c'è un altro grande ritorno il prossimo 25 di settembre, quindi siamo molto vicini perché mancano un 13 giorni, perché ci sarà il 60esimo anniversario di Freak Out, il debutto di Frank Zappa con le Mothers of Invention, la riedizione di questo disco fondamentale nella storia del rock, blues, jazz, musica elettronica, tutto praticamente dentro Frank Zappa, e ci saranno 105 tracce. Una cosa impressionante, ci sarà il vinile, due LP in realtà, ci saranno CD, ci sarà l'edizione quella con il libro, con le fotografie e con tante altre cose, quindi per gli amanti del sano rock and roll e della sana musica suonata bene, l'appuntamento è il 25 settembre, quindi vedete quello che vi dicevo prima, uscirà tanta grande musica, rimasterizzato, poi ci sarà il Blu-ray audio rimasterizzato in Dolby Atmos, quindi si sentirà perfettamente. Bruno Mars, questa è Oh My Soul.

0: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
9: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

si parla più neanche di record quando si, no, si sente Anna, questo è il singolo Why Girl Wasted su RVL Radio. Lo scorso 10 luglio usciva l'album Million Dollar Babe, che è arrivato alla numero 1, neanche, cioè neanche uscito, già era alla numero 1 per vendite per streaming, e sta andando alla grande la vendita dei biglietti del Million Dollar Babe Tour 2026. Si parte il 28 novembre da Pesaro e poi si andrà avanti per tantissime date: Milano, Unipol Dome, 11 e 12 11, 12 e 13 di dicembre. Hanno dovuto aggiungere la data, no, dell'11 perché era sold out il 12 e 13, poi Torino il 15 dicembre, e andando avanti così Bologna, Roma e la conclusione appunto il 20 dicembre al Palazzetto dello Sport di Roma. Tutte le date però noi ve le ricordiamo quando possiamo in diretta, altrimenti andate su rvl.it alla sezione concerti, aggiornata in tempo reale. Gli Empire of the Sun, High Hello.

saranno 26 anni il prossimo 25 settembre dall'uscita di Light Years, settimo album di Kylie Minogue, all'interno del quale c'è questa Spinning Around, la prima traccia e anche il primo singolo uscito da questo disco. Il singolo uscì nel giugno, infatti fu un tormentone nell'estate del 2000. Questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 18 come ogni sabato, che si rispetti, c'è anche Giussi Ferreri, Vuoto Cosmico. Io

Parliamo un po' di live. Abbiamo ricordato nel finale dell'ora precedente, no, Anna, con i tanti live in giro per l'Italia, ma le ricordiamo spesso le date. Anzi, vi ricordo di nuovo rvl.it, sezione concerti, dove trovate tutte le date aggiornate in tempo reale. Ma stanno cambiando i live, ne abbiamo parlato spesso, no? Abbiamo parlato anche di Bruno Mars, che abbiamo sentito pure un 40-45 minuti fa, che ha venduto nei suoi concerti di Wembley i biglietti audio only, solo per sentire, cioè tu andavi, ti mettevi nel retropalco e sentivi il concerto, una cosa che ha creato polemiche e scalpore, ma tutto è sold out, pure a €70 questi biglietti qua. Jack White invece dei White Stripes ha fatto un tour verso la metà di agosto, metà fine di agosto, nel Regno Unito e in Irlanda, e per tutti gli studenti che potevano dimostrare appunto il loro status di studente con l'ID, con la tessera, con l'iscrizione o qualsiasi cosa, il biglietto stava a €20 per qualsiasi cosa, cioè praticamente gli altri pagavano quello che dovevano pagare, loro per qualsiasi posto potevano prendere il biglietto a €20. Questa potrebbe essere una bella iniziativa da prendere, no, anche per tutti gli altri artisti. Cat's Eye Animal.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un incidente fra Tortona e Alessandria Est in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo che oggi e domani si svolge il rally nazionale per autostoriche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco e sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
0: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
0: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
14: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
15: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più.

Vento di Giovanotti Alfa insieme qui su RVL Radio ci porta proprio il buon vento a chiacchierare un po' di rock and roll, diciamo durante la prima ora che pare sia in crisi il genere, e parliamone insieme ai Kiss, nel senso non è che intervengono qui su RVL, ma parliamo di una cosa. Voi sapete che i Kiss nel 2024 hanno venduto praticamente tutto, marchio, registrazioni, catalogo, a Pop House, una società svedese, anche il trucco. Cioè, se loro volessero andare in giro truccati da Kiss, dovrebbero chiedere il permesso. In un'intervista recente Gene Simmons ha detto proprio questo. Alla domanda: senti, ma farete qualcosa di nuovo? Magari una data in giro? Lui ha detto: non possiamo. Non possiamo fare nulla perché abbiamo venduto tutto quanto. Dovremmo chiedere il permesso. Lui è in tour con la sua Gene Simmons Band, quello lo può fare, ma non si può stare insieme con Kiss senza chiedere permesso alla società svedese, che ha comunque speso più di 300 milioni di dollari. Ma che c'entra questo con i live? C'entra perché i Kiss saranno protagonisti, si sistema tutto, se funziona tutto quanto, a Las Vegas dal 2028 con un grande live, una serie di date senza i Kiss. Sarà un concerto olografico, perché si comincia a parlare di questo. Praticamente ci saranno dei musicisti sul palco, non ci saranno i Kiss, che saranno sostituiti dagli ologrammi.

chissà se pure gli U2 faranno una cosa del genere, spero vivamente di no. È una storia che parte da lontano, questa dei Kiss. Ci hanno pensato già per esempio gli ABBA, no? Con Voyage, che hanno fatto questo spettacolo virtuale con gli ABBA. Aspettate che me l'ero segnato, gli ABBA Avatar, una cosa del genere. Avatars, scusate, ecco così li hanno chiamati, perché c'era questo concerto con gli ABBA olografici. Ma in realtà si parte dal 2016 con un concerto di Dio, che detto così sembra una cosa blasfema, ma di Ronnie James Dio, che se n'era già andato da 6 anni. Siamo al Waken Open Air, parte il concerto e c'è lui, Ronnie James Dio, c'è lì sul palco in una versione olografica. Viene visto sto concerto da diversi produttori che dicono: ma sai che potremmo farci qualcosa? E si parte dagli ABBA. 2022, gli ABBA cominciano a pensare all'Arena di Londra e fanno proprio dei live nell'Arena di Londra con questa conformazione olografica, perché li riportano all'aspetto del 1979, di quando era appunto il supergruppo. E poi ci hanno pensato appunto anche i Kiss, ma non solo, non sono solo loro, ce ne sono tanti altri.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1. Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Domodossola hanno eseguito nella giornata di ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Verbania nei confronti di un 54enne della provincia di Torino. L'uomo lo scorso aprile, con il sistema del finto carabiniere, aveva truffato un'anziana residente nell'ossola facendosi consegnare 490 euro in contanti, 100 grammi di monili in oro. Un complice aveva telefonato alla donna facendole credere che l'auto utilizzata per un presunto furto in una gioielleria della zona fosse stata di sua proprietà in passato e quindi era necessario verificare che i preziosi in suo possesso non fossero quelli provento della rapina. Successivamente un altro uomo si era presentato a casa sua facendosi consegnare gioielli e contanti. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti del torinese con numerosi precedenti. Voltiamo pagina. La premier Giorgia Meloni nel pomeriggio di ieri, di rientro dall'inaugurazione di Risò a Vercelli, ha fatto tappa a Lesa. Dopo essere atterrata in elicottero al campo sportivo, ha raggiunto per una visita privata lo stabilimento della Erno. E sempre nel pomeriggio Meloni ha visitato la Sambonè Paderno Industrie Spa nel Novarese. Da Palazzo Chigi fanno sapere che le visite hanno rappresentato un'occasione per conoscere da vicino due aziende simbolo della manifattura italiana, espressione di tradizione, innovazione e capacità di competere sui mercati internazionali, e ribadire inoltre l'attenzione del governo nei confronti del sistema produttivo e l'impegno per la promozione del Made in Italy. Buone notizie per gli ambulatori di neuropsichiatria infantile alla Sacra Famiglia di Verbania. Grazie alle interlocuzioni avviate tra Regione Piemonte, Fondazione Sacra Famiglia e ASL VCO, fin da ora è stata garantita la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre. Come Regione, dichiara l'assessore Federico Riboldi, siamo impegnati a individuare insieme alla Fondazione una soluzione stabile e sostenibile che consenta di garantire continuità a questi servizi anche per il futuro. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

17 again, i grandissimi Eurythmics su RVL la radio. Un buon pomeriggio da Marco Pennacchini, questo è Occhio al Penna fino alle 18. Dolly Parton scomparsa qualche giorno fa, era il 25 agosto se non ricordo male, una delle grandi artiste della musica internazionale, stava pensando anche lei a creare, e credo che adesso la cosa andrà sicuramente avanti, un avatar digitale. Voleva anche lei fare un tour, siccome aveva diversi problemi di salute che purtroppo l'hanno portata alla scomparsa, voleva fare un tour, ma voleva farlo in maniera olografica, e quindi si stava portando avanti questa cosa. Il bello che ci sono molte aziende che si stanno occupando, per esempio gli ABBA hanno curato il loro live, quello che vi dicevo, con gli avatars insieme all'industria Light Magic. Stiamo parlando della casa di Lucas, di Spielberg, no? Quella che ha portato gli effetti speciali di Guerre Stellari, di tanti altri grandi capolavori. Quindi c'è anche il cinema interessato a sta cosa. Voi ci andreste ad un concerto senza l'artista? Cioè voi andate al concerto per esempio di Gaia, no? Per dire, e non c'è Gaia, c'è un ologramma di Gaia che fa avanti e indietro, canta le canzoni, saluta e se ne va. Questa è Bossa Nostra.

strana dimensione stanno prendendo i live, diciamoci la verità, perché anche la questione degli avatar comincia a essere un qualcosa, perché uno può pensare, stanno arrivando diversi messaggi, per esempio c'è Daniele che ha scritto, però sarebbe una buona opportunità per rivedere quei gruppi o quegli artisti che non ci sono più, e ha fatto una serie di nomi, Queen con Freddie Mercury, Michael Jackson e tanti altri. Sì, effettivamente sì, però ecco, bisogna anche fare i conti con il fatto che poi queste band non, cioè nel senso questo gruppo, quello che stai vedendo non esiste in realtà, è una cosa del computer, come dicono i boomer, come dico pure io, cioè è una cosa generata interamente a livello informatico, quindi magari ci sarà da un po' fare pace con queste cose qui. New Genea, cari.

0: sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
0: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pigiamarun.it.
2: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
7: Sei su RVL la radio.

Emma e Fabri Fibra insieme con Antidroga su RVL la radio. Chiudo il discorso dei nuovi live con Ozzy Osbourne. Il figlio Jack sta sistemando insieme a diverse aziende informatiche una sorta, lui l'ha chiamato, di Digital Ozzy. Praticamente non vuole fare solo l'avatar, ma vuole creare un algoritmo di intelligenza artificiale che durante i concerti, se ci saranno mai ovviamente, con l'avatar digitale, questo avatar può in qualche modo interagire con, no? Nel senso, tu non stai solo lì a vedere sta cosa che fa avanti e indietro, che sembra di essere in Star Wars, ma se ci parli lui interagisce. E molti sono andati contro sta cosa, hanno detto, però così si snatura totalmente, no? E invece lui, Jack Osbourne, ha detto quello che diversi ascoltatori anche ci stanno dicendo allo 0323 55 21 24, è comunque un modo per mantenere vivo un artista che, ahimè, non c'è più.

Katy Perry, Watch You Burn, a chiudere l'appuntamento di questo sabato e di questa settimana con Occhio al Pin da Marco Pennachini. È tutto, ci sentiamo lunedì e intanto vi auguro uno straordinario weekend. Rimanete lì perché è già pronto, lo vedo con i suoi pacchi enormi di vinili. Piero Fratesi con Ti ricordi quando, adesso su RBL, la radio.

0: poco su RBL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati all'ascolto sull'autostrada A4 Milano-Venezia. La presenza di un cantiere tra lo svincolo di Peschiera e quello di Sirmione potrebbe provocare rallentamenti e code in direzione di Milano. Attenzione quindi ai tempi di percorrenza, potrebbero allungarsi. Lavori in corso anche sulla A21 tra le uscite di Pontevico-Robecco e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola verso Torino. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code. E sempre in tema di lavori, vi ricordo quelli in programma questa notte sulla A4 Milano-Venezia. A partire dalle 23 e fino alle 7 di domani mattina, 13 settembre, sarà chiuso il tratto tra Bergamo e Seriate nelle due direzioni, quindi sia verso Milano sia in direzione Venezia, con uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. Intanto a Milano, anche in questo fine settimana, sono diversi i concerti in programma all'ippodromo SNAI di San Siro e come di consueto sono state potenziate le linee metropolitane M1 e M5. Inevitabili i disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RBL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RBL. Ti ricordi quando #SaveTheVinyl conduce Piero Pratesi?

Abbiamo aperto l'appuntamento di questo weekend con Ti ricordi quando, andando nel 1980 col trio formato da Sting, Edward Copeland e Andy Summers, vale a dire i Police, con di da da da. Abbiamo aperto così l'appuntamento del weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20, con Piero Pratesi che vi accompagna nel tuffo nei ricordi. Siete su RVL la radio, la musica protagonista da qua alle prossime due ore sarà quella 70-80 suonata rigorosamente in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl, e quindi preparatevi, allacciate le cinture, perché vi porto a spasso nel tempo, viaggiamo nel tempo tra il 1970 e il 1989. 1980 era l'anno della canzone dei Police, 1978 invece l'anno del 45 giri che sta per partire dal piatto 1 ed è musica italiana con protagonista Claudio Baglioni, che ci pone una domanda: e tu

1978, l'anno della canzone di Claudio Baglioni. La prossima invece ci porta al 5 di gennaio dell'81, quando uscì nella prima versione. Poi c'è anche una versione riproposta chiamata Remix nel 1988. È il primo singolo da solista del batterista dei Genesis Phil Collins, anche se poi la canzone in originale doveva essere proprio fatta con i Genesis e con alla voce Phil Collins. Ha preso il disco d'oro in Germania, Polonia, il disco di platino in Danimarca, Nuova Zelanda, nel Regno Unito, in America e anche in Italia. La canzone è una canzone di rabbia perché parla del divorzio dalla moglie Andrea Bertorelli. Raggiunse però la vetta, nonostante la rabbia del divorzio, in Australia, Olanda, Svezia, Svizzera e Germania, numero 2 nella UK Single, numero 19 nella Hot 100 di Billboard, numero 2 nella Mainstream Rock di Billboard. L'inizio è lento, ma non fatevi ingannare, perché poi a un certo punto c'è un giro di batteria da pelle d'oca per In the Air Tonight di Phil Collins.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Ehi, sono io.

0: E chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Il tuffo nei ricordi di RDL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
2: RDL ti ricordi quando? Hashtag Save Vinyl.

siamo ad aprile del 1976 quando esce, estratta dall'album Real Think, che poi è anche il nome del gruppo inglese, questa canzone che viene scritta da Ken Gold e Michael Denham. Il gruppo appunto inglese raggiunse la vetta della UK Single il 26 di giugno del 76 con You To Me Are Everything, dove rimase alla numero uno per 3 settimane consecutive. La canzone vi suona in testa perché nel 96 Marina Ray fece, prendendo la base di questa canzone, Primavera, la ricantò in italiano appunto la Primavera sulle note di You To Me Are Everything dei The Real Think. Non vi ho ricordato ancora i social, come potete interagire, seguire RVL la radio su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, basta seguirci attraverso i social. Potete anche seguire la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico sempre molto materiale relativo alla musica 70-80 in vinile, quindi c'è anche il mio profilo personale Piero il Cobra Pratesi su Instagram, oltre ai profili social ufficiali di RVL la radio. Questo è Ti Ricordi Quando, siamo in onda il sabato e la domenica tra le 18 e le 20 su RVL la radio, la musica è quella 70-80 suonata in vinile, e dal 1978 la musica italiana di Julio Iglesias, Pensami.

Mi ricordo che era Jerry Calà che in un film, però non mi ricordo quale, ironizzava su come appunto cantasse sì in italiano, ma essendo di origine spagnola, Julio Iglesias proprio diceva bacia tutta la mia pele, non pelle, pele, come diceva lui, in pensami, si può arrivare alle stele. E mi ricordo questa frase di Jerry Calà in un film, non mi ricordo quale, se qualcuno di voi se lo ricordasse me lo suggerisce, niente niente male, gradirei molto la cosa. 1978, noi viaggiamo nel tempo all'interno di Ti ricordi quando, infatti adesso vi porto nel 1986, dove la canzone la scrive col Vincent Clarke, che all'inizio era con Alison Moyet e componeva gli Yazoo. Lui entra anche con gli Erasure e nel 1986 scrive questa canzone che vi sto suonando qua su RVL la radio. Si chiama Sometimes.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Ancora ratti alla scuola materna Gabardi di Verbania, che non riaprirà lunedì 14 settembre insieme agli altri istituti, ma resterà chiusa per un'ulteriore settimana per consentire un nuovo ciclo di disinfestazione e sanificazione degli ambienti. La decisione è stata presa in via precauzionale dal comune d'intesa con il dirigente scolastico Raffaele Sisto, con l'obiettivo di completare gli interventi prima del rientro dei bambini. Il problema era già emerso nel mese di giugno, quando le attività scolastiche erano terminate con alcuni giorni di anticipo. Nel corso dell'estate sono stati effettuati più interventi di derattizzazione. I bambini saranno accolti per questa settimana alla scuola della Rossa. I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Domodossola hanno eseguito nella giornata di ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale di Verbania nei confronti di un 54enne della provincia di Torino. L'uomo lo scorso aprile, con il sistema del finto carabiniere, aveva truffato un'anziana residente nell'ossola facendosi consegnare 490 euro in contanti e 100 grammi di monili in oro. Un complice aveva telefonato alla donna facendole credere che l'auto utilizzata per un presunto furto in una gioielleria gioielleria della zona fosse stata di sua proprietà in passato e quindi era necessario verificare che i preziosi in suo possesso non fossero quelli provento della rapina. Successivamente un altro uomo si era presentato a casa sua facendosi consegnare gioielli e contanti. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti dell'uomo residente a Torino che ha anche numerosi precedenti. Buone notizie per gli ambulatori di neuropsichiatria infantile alla Sacra Famiglia di Verbania. Grazie alle interlocuzioni avviate tra Regione Piemonte, Fondazione Sacra Famiglia e ASL VCO, fin da ora è stata garantita la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre. Come Regione, dichiara l'assessore alla sanità Federico Riboldi, siamo impegnati a individuare insieme alla Fondazione una soluzione stabile e sostenibile che consenta di garantire continuità a questi servizi anche per il futuro. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 13 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
11: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

1980 il long plane del Boss era The River, che conteneva questa canzone che vi ho suonato qua su RVL la radio, Hungry Heart, proposta all'interno di Ti ricordi quando, il programma il sabato e la domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile con Piero Pratesi che vi accompagna in questo tuffo nei ricordi. E siamo arrivati anche alla versione estesa, in questo caso la versione sia estesa ma anche remix. Beh, Minchino remixata da Ben Libran, e abbiamo la canzone di Alexander O'Neill, What Can I Say to Make You Love Me?

0: chiusura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
8: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
10: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
12: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Siamo al 10 di maggio 1978 quando esce per il mercato americano questa canzone, al 26 di maggio sempre 78 quando esce per il mercato inglese i Rolling Stone con Miss You. Attenzione però, perché io devo fare una premessa: a fine del 77 esce la esce il film La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever, con la colonna sonora dei Bee Gees. I Bee Gees cantavano in falsetto e soprattutto in America molti non perdonarono il fatto di cantare in falsetto ai Bee Gees. I Rolling Stones decidono a maggio del 78 di uscire con questa canzone scritta da Mick Jagger e Keith Richards, dove Mick Jagger, se avete ascoltato e ci fate caso, canta il falsetto. Il pubblico lo perdona, ma i Bee Gees decisamente no. Era un po' un dibattito dell'epoca. Quando lui arrivò con questa canzone ci fu una divisione tra Bee Gees e Rolling Stones, ma ai Rolling Stones venne perdonato il fatto di cantare in falsetto. Canzone che raggiunse anche la vetta della Hot 100 di Billboard il 5 agosto del 78 per una settimana. Una curiosità mi manca nella mia collezione, e anche perché è un disco 12 pollici introbabile: c'è il remix dance di Miss You registrato a Parigi al Pathé Marconi, un remix praticamente in vinile 12 pollici introvabile, e infatti non ce l'ho neanch'io nella mia collezione, giusto così a titolo di cronaca. Continuiamo in Ti ricordi quando, l'appuntamento del sabato e della domenica tra le 18 e le 20 su RVL la radio, con Piero Pratesi che vi accompagna in questo tuffo nei ricordi con la musica 70-80 suonata tutta rigorosamente in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. E ora arriva Raffaella Carrà, A far l'amore comincia tu, tra parentesi Libelai.

Raffaella Carrà, Far l'amore comincia tu su RBL, la radio in Ti ricordi quando? Beh, potete anche cominciare a scaricare l'applicazione di RBL, che è completamente gratuita e presente sui digital store, sia iTunes che Google Play. Basta digitare, e scrivetelo per esteso, ve lo dico sempre, RBL la radio, così che voi possiate scaricare l'applicazione che vi consente di ascoltare in qualità digitale ovunque ci sia una connessione ad internet RBL la radio. L'applicazione è dotata anche dei sistemi Apple Car e Google Auto, così che voi possiate ascoltare anche in auto RBL in qualità digitale. È semplicissimo scaricare l'applicazione di RBL la radio, la portate sempre con voi sul vostro smartphone. Andiamo ora nel 1985, in Ti ricordi quando? La produzione è Turati Chierigato e sto parlando di Di Naro, che propone questo 45 giri, Bad Boy.

0: Gennaro con Bad Boy in RBL. Ti ricordi quando? Ora vi porto al 23 di agosto del 1988, quando esce questa canzone, che tra l'altro ha anche come produttore Curtis Mayfield, che aveva prodotto un sacco di musica black negli anni 70 e 80. Tra l'altro, come indicazione, il rapper che canta questa canzone, perché qua parliamo invece non tanto di musica black ma di musica rap nello specifico, ha una carriera oltre 20 anni come attore e protagonista all'interno di Law and Order, Unità Vittime Speciali. Sto parlando di Ice-T. Nel 1988 lui spopola con questa canzone che si intitola I Am Your Pusher.
1: Yo, what's up, man? I need to get high, man. I need to get hold of some big time dope, man. You know I can get a key.
2: I know we can get an LP.
1: LP, man, if you went crazy, man, I'm talking about some dope, man. I need to get high right now, man. Why don't you hook me up with a 5-0?
2: I can hook you up with a 12-inch.
1: 12-inch, man, you done went crazy. You don't even know what time it is. Out here on the streets, you don't know what time it is, man. You's a fool.
2: Yo, homeboy, you a fool. You don't know what time it is out here messing up your mind. You know what I'm saying? This is Ice-T talking to you, boy. I'ma tell you what time.

come on. Se avete sentito, lui inizia a nominare un po' di rapper dell'epoca: LL Cool J, KRS-One, Boogie Down Production, Dougie Fresh, Slick Rick, Ice-T, I Am Your Pusher dal 1988. Facciamo un passo indietro, andiamo a Sanremo del 1987, e Sanremo, si sa, è l'habitat naturale per questa coppia, allora marito e moglie. Sto parlando di Albano e Romina Power, che ci ascoltiamo con Nostalgia Canaglia. We'll be right back.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
15: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Il tuffo nei ricordi di RBL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
2: RBL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Siamo nel 1986, Françoise, l'LP che Claudia Fritis Mantrop, il nome di battesimo di quella che poi si faceva chiamare Desirès, cantava appunto ottenendo il disco d'oro in Francia, ma anche andando al numero uno in Austria, Norvegia, Spagna, Uruguay e Germania. Gli americani non se la filarono. In Inghilterra 53esima posizione della UK Single, noi apprezzammo discretamente questo brano perché raggiunse la 21esima posizione della hit parade italiana. Vendette oltre 500.000 copie in questa canzone, dove si invitava a viaggiare sia fisicamente che mentalmente, cioè a battere i confini e aprire la mente, era il messaggio della canzone di Desireless, Voyage Voyage, che abbiamo ascoltato qua su RVL la radio. Tra l'altro c'è un po' questa particolarità, perché lei scrive Voyage una volta sola sulla copertina, quella di carta, e due volte all'interno del disco, però il titolo per tutti è Voyage Voyage. Vi porto adesso agli estremi confini del periodo dove solitamente ci muoviamo per Ti ricordi quando. Siamo ad aprile del 1970, perché noi spaziamo dal 1970 al 1989. Con noi Enzo Iannacci e Messico e Nuvole.

L'ironia sempre di Enzo Iannacci, anche in questo paezzo, Messico e nuvole, aprile 70, tra l'altro molti ricorderanno il 1970, ci furono i mondiali di calcio in Messico con la partita del secolo, la semifinale Italia-Germania 4-3 supplementari, definita proprio la partita del secolo, e per certi versi aveva dedicato ai mondiali messicani questa canzone Enzo Iannacci, appunto, che abbiamo suonato su RVL, la radio. Ve le suoniamo di santa ragione, ma vi suoniamo solita e rigorosamente la musica in vinile, e vi sogniamo anche canzoni che sono state in vetta alle classifiche. Del resto poi abbiamo anche lo speciale, ti ricordi quando da lunedì a venerdì alle 10:20 all'interno della mattinata talk show, dove vi sogniamo proprio le numero uno delle varie charts, e questa potrebbe entrare benissimo di diritto, la prossima canzone che sto per suonarvi nello speciale ti ricordi quando, perché esce il 10 di novembre del 78, arriva al numero uno della disco charts di Billboard, ci rimarrà per 3 settimane, e siamo al 24 di febbraio del 79. Raggiunse anche la vetta della UK Single il 2 di dicembre 78 per una settimana, numero 1 anche della Hot 100 di Billboard il 10 di febbraio del 79 per 4 settimane. Prima ottiene successo in Inghilterra, poi anche in America, ma c'era un sistema anche di comunicazione decisamente diverso rispetto all'attuale. Numero 1 in Australia, Canada, Portogallo e Spagna, Rod Stewart con Die, I think I am sexy.

0: programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Ancora ratti alla scuola materna Gabardi di Verbania, che non riaprirà lunedì 14 settembre insieme agli altri istituti, ma resterà chiusa per un'ulteriore settimana per consentire un nuovo ciclo di disinfestazione e sanificazione degli ambienti. La decisione è stata presa in via precauzionale dal comune d'intesa con il dirigente scolastico Raffaele Sisto, con l'obiettivo di completare gli interventi prima del rientro dei bambini. Il problema era già emerso nel mese di giugno, quando le attività scolastiche erano terminate con alcuni giorni di anticipo. Nel corso dell'estate sono stati effettuati più interventi di derattizzazione. I bambini saranno accolti per questa settimana alla scuola della Rossa. I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Domodossola hanno eseguito nella giornata di ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale di Verbania nei confronti di un 54enne della provincia di Torino. L'uomo lo scorso aprile, con il sistema del finto carabiniere, aveva truffato un'anziana residente nell'ossola facendosi consegnare 490 euro in contanti e 100 grammi di monili in oro. Un complice aveva telefonato alla donna facendole credere che l'auto utilizzata per un presunto furto in una gioielleria della zona fosse stata di sua proprietà in passato e quindi era necessario verificare che i preziosi in suo possesso non fossero quelli provento della rapina. Successivamente un altro uomo si era presentato a casa sua facendosi consegnare gioielli e contanti. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti dell'uomo residente a Torino, che ha anche numerosi precedenti. Buone notizie per gli ambulatori di neuropsichiatria infantile alla Sacra Famiglia di Verbania. Grazie alle interlocuzioni avviate tra Regione Piemonte, Fondazione Sacra Famiglia e ASL VCO, fin da ora è stata garantita la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre. Come regione, dichiara l'assessore alla sanità Federico Riboldi, siamo impegnati a individuare insieme alla fondazione una soluzione stabile e sostenibile che consenta di garantire continuità a questi servizi anche per il futuro. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
10: Il meteo di RVL.
11: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
9: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 13 settembre. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
15: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Plane che conteneva questa canzone era Rebel, long play di John Miles, da cui abbiamo suonato estratto Music su RVL la radio, all'interno di Ti ricordi quando, il programma del sabato alla domenica dedicato alla musica 70-80, suonata tutta in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl, in onda tra le 18 e le 20. Siamo arrivati al momento della versione estesa, che equivale ancora a un remix by Peter Slug Eyes, l'ha chiamato Goo Goo Shoots, il remix dei No Shoots, I Can Wait.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torno alla Pigiama Run.
8: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
10: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
13: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Era il bianco dalla voce nera, Rick Astley. Questa era una canzone riempipista, non a caso era stata anche in vetta alla Disco Charts di Billboard il 16 di gennaio dell'88 per una settimana, ma non fu solo quella la classifica dove arrivò alla numero uno, perché prodotto dal trio Stott, Aiken e Waterman, estratto dall'album Whenever You Need Somebody, che è uno di quegli album che ascolti per intero, andò al numero uno in Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Grecia, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Germania, Zimbabwe, nell'Adult Charts di Billboard, nella Cash Charts di Billboard, nella Hot 100 il 12 di marzo dell'88 per due settimane, e in patria raggiunse la vetta il 29 di agosto dell'87 per cinque settimane consecutive. Rick Astley con Never Gonna Give You Up, quasi in chiusura dell'appuntamento di Ti Ricordi Quando. Ma se si parla di musica da ballare, anche la prossima è stata in vetta alla Disco Charts di Billboard in un altro periodo, perché in questo caso si parla del 5 gennaio dell'80, dopo che questa canzone era stata in vetta anche nella Hot 100 e nella Charts R&B di Billboard. Ci sono gli Shalamar in Ti Ricordi Quando con The Second Time Around.

Lisha Lamar, second time around, a chiudere ufficialmente l'appuntamento con la mattinata ancora, come settimana scorsa, ho questo vizio. No, stavo pensando che stavo per dire torniamo con il talk show, all'interno del talk show con lo speciale ti ricordi quando, mi viene la mattinata talk show, capita, deformazione professionale. A chiudere ti ricordi quando di questo weekend, ma tranquilli perché da lunedì alle 10:20 stiamo insieme in chiave speciale ti ricordi quando nel talk show, e poi torniamo il prossimo weekend sabato e domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile. Io Piero Pratesi vi auguro buon proseguimento con le trasmissioni di RVL e la radio, vi saluto col canonico ciao ciao da Piero sulle note dei Rockin' Horse dalla serie televisiva Lulu l'angelo tra i fiori, la canzone è Lulu. Ciao ciao da Piero.

0: Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati all'ascolto sull'autostrada 4 Milano-Venezia. La presenza di un cantiere tra lo svincolo di Peschiera e quello di Sirmione potrebbe provocare rallentamenti e code in direzione di Milano. Attenzione quindi ai tempi di percorrenza, potrebbero allungarsi. Lavori in corso anche sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola verso Torino. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code. E sempre in tema di lavori, vi ricordo quelli in programma questa notte sulla A4 Milano-Venezia. A partire dalle 23 e fino alle 7 di domani mattina, 13 settembre, sarà chiuso il tratto tra Bergamo e Seriate nelle due direzioni, quindi sia verso Milano sia in direzione Venezia, con uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. Intanto a Milano, anche in questo fine settimana, sono diversi i concerti in programma all'ippodromo SNAI di San Siro e come di consueto sono state potenziate le linee metropolitane M1 e M5. Inevitabili i disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente fra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidali per sostenere i bambini.

0: quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Telesuoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Tecno Alarm. Installatori specializzati in tutta Italia.
10: Per la provincia del VCO. Installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
11: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
12: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai, a settembre
16: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Super Trailers.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Super Trailers.
19: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
20: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
21: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
22: A me importa.
23: Coyote vs Acme.
24: Idiota!
23: Al cinema dal 2 settembre.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
2: Accedi
3: al tuo prossimo livello
2: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: In ogni canzone
9: un brivido di piacere.
8: Sei su RVL la radio.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben trovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi ricordiamo che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate.

0: 26, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Da lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Da grande voglio guidare in autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Caleidoscopio su RBL la radio, questa notte suona Don't Worry Be Happy, 100% Happy Music.

0: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Caleidoscopio su RVL la radio. Questa notte suona Don't Worry Be Happy. 100% Happy Music.

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dalle 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
10: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
11: pigiamarun.it.
12: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
2: Alza il volume. Sta per partire il tuo momento di pura energia. Le 30 Hits Dance, selezionate e mixate ogni settimana per voi da DJ Energy. Benvenuti su I Love Music. Buon ascolto.

Le grandi hit della musica dance. Un viaggio tra ritmo, emozioni e vibrazioni. Questo è Love Music con DJ Energy, un programma che accende la tua passione.

Senti il ritmo, fatti trasportare dalla musica, non fermarti. Sei sintonizzato su I Love Music, con la musica che ti fa ballare e ti fa muovere la testa. Benvenuto nel programma dance di DJ.

0: guidare l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.